Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Radio Subasio.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

dal 1995, Samuele Bersani, per iniziare questa mattina la collection delle 5 già alle 5 minuti. Buongiorno amici, buon primissimo mattino impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Buongiorno anche a Cinzia al centralino, insieme fino alle 7 di questo 14 maggio, che perlomeno da queste parti, amici, ha tutto l'aspetto di un 14 novembre. Sì, l'aria è umida, pesante, asfalto ancora piuttosto bagnato, 10 gradi e la nebbia. E invece il 14 maggio con ancora un bel pezzo di primavera da vivere, tutta l'estate davanti. Non so cosa sia meglio, forse il 14 novembre. No, scherzo. Buongiorno amici, i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 348-075-8060. Sveglia quest'ora, motivi lavorativi, lo so, per molti, ma ricordatevi chi siete, da dove, in cosa siete impegnati questa mattina, state andando, state tornando, siete in viaggio o siete già al lavoro da qualche tempo. Dai, 348-075-8060, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Tra poco vi leggo e vi ascolto. Subito Saif, questa è Tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: esibizionista, c'era Annalisa su Radio Subasio. Buongiorno amici, i vostri messaggi al 348 075 80 60. Sentiamo chi c'è questa mattina, svegli, è già pronti?
1: Buongiorno, sono Jovita e sto andando al lavoro. Volevo Ciao. Augurare a tutti un splendido giovedì e sempre Radio Subasio.
0: Carina, grazie, grazie
2: Buongiorno,
0: Jovita.
2: Amici,
0: poi
2: Radio sì. Subasio, domenica.

Bellini su Radio Subasio alle 5:25. Michael Douglas prende casa a Roma. L'attore pare essere un regalo della sua dolce metà, Catherine Zeta-Jones. Roma è tra le città più amate, no? Dalle star di Hollywood. Tanto glamour, piena d'arte, di storia. La città può esercitare un fascino irresistibile in chi la visita, magari per la prima volta, e talvolta il classico pensiero, non sarebbe male viverci, si trasforma in un'azione concreta. È quel che è successo a Michael Douglas, appunto sua moglie Catherine Zeta-Jones, che secondo indiscrezioni riportate dal Mail on Sunday avrebbero deciso di acquistare un attico di lusso nel centro storico a pochi passi da Piazza Navona. Complimenti, un bel regalo, guarda, ti regalo un attico a Roma, quanto di più romantico ci possa essere. Amici, e se vi chiedessi invece questa mattina il regalo più pulcioso che avete ricevuto e in quale occasione? 3 4 8 0 7 5 80 60, ne parliamo questa mattina. Sì, lo so, basta il pensiero, ma io voglio il regalo

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: In queste ultime ore fa impazzire il web e anche tanti fan di tutto il mondo una bellissima foto di Laura Pausini insieme a Ed Sheeran. Cosa vorrà significare? La sentiamo immensamente.

0: La voce di Dolores O'Riordan, The Cranberries, Animal Instinct su Radio Subasio. Così mi ha molto sorpresa e anche un po' come dire incuriosita questa notizia di Michael Douglas, 81 anni, che prende casa a Roma. Pare essere un regalo della sua dolce metà Catherine Zeta-Jones. Secondo indiscrezioni riportate dal Mail on Sunday, avrebbero deciso di acquistare un attico di lusso nel centro storico a Roma, a pochi passi da Piazza Navona. E brava Catherine, no? Che regalo romantico, un attico a Roma, roba da ricchi. E infatti questa mattina vi chiedo del regalo più pulcioso, più pidocchioso che avete ricevuto e in quale occasione, amici. 3480758060, messaggi vocali ma anche di testo.
1: Non ho bisogno di capire

0: su Radio Subasio. A proposito di questo regalo, Michael Douglas che prende casa a Roma, pare un regalo della sua dolce metà Catherine Zeta-Jones, che ha acquistato un attico a due passi da Piazza Navona. I due tra l'altro hanno già una casa a New York, una nelle Bermuda, una in Canada, una in Spagna, e mancava l'attico a Roma e quindi lei lo ha regalato a lui. Amici, però vi ho chiesto il regalo più pulcioso, più pidocchioso che avete ricevuto e in quale occasione. Due tazze per la colazione, scrive Paola al 348 075 80 60, per le mie nozze da una coppia di parenti mai utilizzate, troppo grandi, troppo brutte.
1: Buongiorno. Ciao, Fabio, Paola. Dai Castelli, sì. Direzione casa.
0: Sì.
1: Ho un attico a Lungotevere dei Mellini, vista l'Arco della Patria. No, vabbè, mi ricordo.
0: Se non lo sai tu, è casa
1: comunque
0: tua.
1: Il regalo più costoso che mi hanno fatto, proprio perché a Lungotevere dei Mellini si usa una motosega.
0: Una motosega, vabbè, no, il regalo più costoso, quello più spilorcio, più tirchio, più pidocchioso, più pulcioso. Dai, sentiamo.
2: Buongiorno Subasio, sì. Buongiorno Vela, Massimiliano D'Anzio.
0: Ciao Massimiliano.
2: Il regalo più pulcioso che ho ricevuto è stato un macina caffè di quelli espressi, proprio da 5.000 lire, una cosa proprio in occasione di un Natale.
0: No!
2: Ignobile.
0: Ignobile proprio, va bene. L'occasione del Natale, mi sa che ne raccoglieremo tanti di questi regali pidocchiosi. In quale occasione? 3 4 8 0 7 5 80 60. Altro che attico.

bellissima vivere il mio tempo dal 1999. Vogliamo ritornare al 2026 con una canzone in cui io mi ritrovo un po', sì, devo dire un bel po' in questa canzone, perché quando torno dai miei in Sicilia accade un po' di questo. Al mio paese, Brancale, Levante e Lelia.

0: E ben descritto in questa di Serena Brancale, Levante Delia, il mio paese. Ci porta all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo, le 6.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, il monito del presidente Xi Jinping ricevendo l'omologo americano Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino, felice per questa visita in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio. Il capo della Casa Bianca promette: le relazioni saranno sempre migliori. I premier time a Palazzo Madama, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte Giorgia Meloni, che ha anche indicato le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità. Entro l'estate via libera al nucleare, ha annunciato la presidente del Consiglio. Scontro con Renzi e PD. Antivirus, negativi i primi test sui casi sospetti in Italia. Il ministro della Salute Schillaci rassicura: per ora nessun allarme, rischio basso per la popolazione. Alla Camera ha sottolineato l'efficacia e la trasparenza delle misure adottate con la circolare dell'11 maggio, respingendo l'accusa di immobilismo. Nel suo discorso a Westminster, a Camere riunite, Re Carlo III ha ribadito l'impegno indissolubile verso la NATO, mentre a Reggio Emilia bagno di folla per la principessa Kate Middleton, in visita per studiare gli asili e approfondire il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia. Caso Garlasco, in una nuova intercettazione lo sfogo di Marco Poggi ai genitori, tutto per arrivare alla revisione del processo, nuovo intervento del guardasigilli Nordio. La condanna di Alberto Stasi è paradossale: dopo l'assoluzione in primo e secondo grado, la legge va cambiata. Calcio, la Coppa Italia va all'Inter, che all'Olimpico di Roma ha la meglio sulla Lazio, sconfitta per 2-0. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Darderi, che batte lo spagnolo Hodari in 3-7 e vola in semifinale, dove affronterà Ruud. Oggi alle 13 l'altro quarto, che vedrà Sinner opposto a Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà un giovedì molto nuvoloso su gran parte dell'Italia, con pochi sprazzi di tempo soleggiato. Nel corso del giorno avremo rovesci e temporali su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria Tirrenica. Piogge anche in Sardegna e su tutte le regioni settentrionali, a eccezione dell'Emilia-Romagna. Temperature in aumento su gran parte del centro e in Emilia-Romagna, stazionarie o lieve calo altrove. Sarà ventoso per venti occidentali sui mari di Ponente, forte Libece e Liguria, con mare agitato. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Vent'anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: E 6 e 4 minuti, anzi arrotondiamo, 6 e 5. Buongiovedì amici, io lo trovo uno dei capolavori di Dire Straits. Ripartiamo su Radio Subasio con Your Latest.

Dance, Your Latest Trick dal 1986, un capolavoro di Mark Knopfler e Dire Straits appunto. Buongiorno amici, è già giovedì, oggi qui sembra un 14 novembre, nebbia, aria fredda, 10 gradi, copritevi perciò se state uscendo di casa. A proposito, dove andate, che ne so, al lavoro, a fare sport, tornate a casa dopo il turno di notte? Questa mattina poi vi ho chiesto, a proposito di messaggi, a proposito della notizia di Catherine Zeta-Jones che ha regalato un attico a Roma a Michael Douglas, al suo compagno, perché hanno già una casa in diversi posti, una a New York, una alle Bermuda, una in Canada, una in Spagna, appunto mancava questo attico a Roma, se lo sono regalati. E vi ho chiesto questa mattina, amici, il regalo più pulcioso, più pidocchioso che avete ricevuto e in quale occasione, perché si sa, no? Si dice il peccato ma non il peccatore, dicevo, in quale occasione. 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali ma anche di testo, dai, tra poco vi sento. Intanto Achille Lauro.

0: mood soldi, e infatti stiamo parlando di regali pidocchiosi, pulciosi, e in quale occasione siamo partiti dal fatto che Catherine Zeta-Jones ha regalato un attico a Roma a suo marito Michael Douglas, 81 anni. Eh sì, è sempre bello regalare una casa, ma noi diciamo così siamo contornati da tutt'altra gente, insomma ci capita di conoscere altra gente. Sentiamo i vostri messaggi. Un set per tagliare le unghie, costo 1 euro, regalo di compleanno. Grazie da Perugia.
1: Ciao. Poi... Vera, buongiorno, Fabio da Cattolica.
0: Ciao.
1: Un regalo più pulcioso e pidocchioso, un Natale di tanti anni fa.
0: Sì.
1: Una boccetta di profumo che si chiamava Acqua di Co.
0: Acqua di Co?
1: Ovviamente.
0: Sì.
1: In negozi cinesi.
0: Vabbè.
1: Che oltretutto ho scoperto che quel mese lì, in quel negozio, se facevi 20 euro di spesa, ti regalavano quel tipo di profumo, quindi a costo zero.
0: Beh, dai!
1: Va bene, dai. Buona giornata, ragazzi.
0: Ma sai come si dice, no? Conta il pensiero, Fabio. Sposavo un amico, scrive Roberto da Tarquinia, gli ho regalato un vaso di marmo, da lui scelto. Un anno dopo, al mio matrimonio, mi ha ridato lo stesso vaso. E che dire? E vabbè, che vuoi fare? Ciao Roberto. Il regalo più pidocchioso, più pulcioso che avete ricevuto e in quale occasione? 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali ma anche di testo dagli ultimi minuti. Intanto su Radio Subasio Miley Cyrus è questa che ha regalato al compleanno del padre una canzone, Secrets.

Come tu mi vuoi, Irene Grandi su Radio Subasio. Leggevo questa intervista molto carina di questi ultimi giorni di Francesco Gabbani, che torna con una novità che è un po' un'anteprima di un tour, di un progetto, il tour in partenza praticamente tra qualche settimana a giugno, e di come il successo per Francesco Gabbani sia arrivato effettivamente un po' tardi. Aveva deciso quasi di smettere, poi ha cantato, insomma, amen, è arrivato il successo. Tra le sue passioni quella di lavorare il legno ma curare anche la terra. Francesco Gabbani, appunto, la sua novità su Radio Subasio in tutti

0: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Di questo giovedì, dai, che siamo nella parte in piano, no, della settimana lavorativa. Torna con una canzone che vuole esplorare la profondità emotiva.

0: 1997, As Long As You Love Me, Backstreet Boys su Radio Subasio. Stiamo questa mattina parlando del regalo più pulcioso, più misero, più miserabile che avete ricevuto e in quale occasione. Sentiamo.
1: Rossella da Roma.
0: Ciao Rossella.
1: Il regalo più pulcioso è al mio matrimonio.
0: Sì.
1: Un telefono di quelli cordless di plastica.
0: Sì.
1: Venuti in 5 persone, costo 30.000 lire, mai usato perché non funzionava.
0: Mannaggia, quello è il problema, neanche funzionava. Francesca e Alessandro da Pisa, il regalo più pidocchioso della storia lo abbiamo ricevuto al nostro matrimonio, 4 tazzine che allora si vincevano con i punti del supermercato.
2: Buongiorno, Radio Subasio, sono Flavia da Roma.
0: Ciao.
2: Il regalo più penoso che ricevetti fu per la mia comunione. La mia madrina mi regalò uno scampolo di stoffa.
0: No,
2: ci rimasi malissimo, anche perché contemporaneamente faceva la comunione anche mia sorella, che ricevette dalla sua madrina un bellissimo orologio. Mi regalò in seguito, dopo un po' di tempo, un orologio che poi durò veramente poco.
0: Mannaggia, neanche quello.
3: Il regalo più pidocchioso è stato una sciarpa, un collo qualche anno fa, che puzzava di cantina, ma puzzava veramente tanto. E io dopo qualche giorno l'ho restituito a chi me l'ha regalato, dicendo se si poteva cambiare perché puzzava troppo di cantina. Ora non so se l'aveva a casa da anni, se l'ha comprato in un non so dove, però non ce l'ho fatta e l'ho dato indietro. Francesca, baci, buona giornata.
0: Baci, buona giornata anche a te. Chiudiamo con Monica da Firenze che scrive: 6 bigodini di gomma buttati immediatamente nel cestino. Buona giornata.
4: Sembra strano anche a me.

Giovanna Nania, amandoti su Radio Subasio alle 6.54. Chiudiamo l'argomento regalo più pulcioso, pidocchioso. Siamo partiti stamattina dal regalo che Catherine Zeta-Jones ha fatto al marito Michael Douglas, un attico a Roma, a due passi da Piazza Navona. Ma noi, siccome diciamo così, siamo contornati da altra gente, abbiamo avuto altri regali. Uno di questi, per esempio, Camilla scrive questa. Dunque Daniela scrive: il regalo più pulcioso lo ha ricevuto mio marito, pranzo pagato a fine marzo per il suo compleanno, e sta ancora aspettando il regalo da tre persone. Oh, ma loro sono venute, mica un regalo da poco. Grazie, buongiorno. Allora, amici, chiudiamo? Sì, tra poco chiudiamo. L'ultima di questa mattina è Lady Gaga insieme a Doci. Leggevo quanto di bello ha scritto e detto Meryl Streep sul cameo di Lady Gaga all'interno del sequel del Diavolo Veste Prada. Pare che le due abbiano improvvisato e che Lady Gaga sia stata bravissima. La sentiamo su Radio Subasio, la sua novità appunto è Runaway insieme a De.

0: sapete che è questa novità firmata Lady Gaga. A chiudere, amici, a domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima. L'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, minuto alle 7.
1: Buongiorno da Esther Ruletto. A Pechino l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese riflette: dovremmo essere partner, non rivali. Ma su Taiwan avverte: se la questione venisse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca è certo: le due potenze faranno affari su una base di piena reciprocità. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev con droni e missili balistici. Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, lamenta il presidente Zelensky. Il Cremlino insiste: la pace solo se l'Ucraina si ritira dal Donbass. In Senato Giorgia Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Le tensioni geopolitiche, avverte, incidono sulla crescita. Entro l'estate via libera al nucleare. Botte e risposta con la sinistra sui costi del superbonus. Negativi test all'antivirus eseguiti in Italia. Restano asintomatici 4 pazienti sotto osservazione. Il ministro della Salute Schillaci rassicura: rischio contagio basso. Il piano pandemico funziona e questo non è il Covid. Non si è registrata alcuna mutazione sul ceppo coinvolto sulla nave focolaio Ondius, aggiunge il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La Procura di Milano indaga per stalking subito dalla famiglia di Chiara Poggi e dalle cugine Paola e Stefania Cappa a seguito di campagne social e giornalistiche ritenute diffamatorie nei loro confronti dopo la riapertura dell'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco con indagato Andrea Sempio. IPM, la sua colpevolezza provata da 21 elementi. Calcio, dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Lazio sconfitta all'Olimpico 2-0. Un grande Darderi prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis eliminando Hodar. In semifinale troverà Rude. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa viene segnalato un incidente allo svincolo di Lucca. Altro incidente sull'A35 Brebemi tra strada provinciale 19 e Travagliato Ovest verso Brescia. Code a tratti per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo in direzione Torino. Sull'Autosole coda per traffico di 1 chilometro tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo ci sono lavori di manutenzione allo svincolo Lago Negro Nord Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
24: Prendiamo due prodotti Luxury.
23: E teniamo lo scontrino.
24: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
23: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
25: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
26: Tutti per Oro Cash.
27: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Pronti anche questa mattina tutti in piedi, sono le 7:05, sono Gianluca Giurato e sono qui per accompagnarvi per le prossime tre ore fino alle 10. Si parte con una canzone bellissima firmata Patti Pravo.

0: Grande canzone scritta da Vasco Rossi per quanto riguarda il testo, la musica invece di Gaetano Curreri degli Stadio Roberto Ferri e Dimmi che non vuoi morire, Patti Pravo. Oh, l'anno prossimo saranno 30 anni dall'uscita di questa canzone. Sembra ieri, quando l'abbiamo vista a Sanremo, premio della critica, veramente fantastica. E poi lei, interprete unica, la divina Patti Pravo. Buongiorno da Gianluca Giurato, è giovedì 14 maggio, ci avviciniamo a un altro weekend, ma ci avviciniamo, perché poi insomma quando passa la settimana, gli ultimi giorni sono sempre quelli un po' più difficili, vero? Perché ti si concentrano tutte lì le cose da fare, vabbè, ma comunque c'è Radio Subasio che vi accompagna e vi fa da tappeto proprio per ammorbidire tutto quello che arriverà durante il giorno, per accompagnarvi in macchina, magari durante i vostri spostamenti anche adesso, perché molta gente è già in movimento per il lavoro, per accompagnare i figli a scuola e per tante altre cose, e poi via via scandiremo tutta la vostra giornata. A proposito di scuola, bambini, se siete già all'ascolto, se non siete ancora lì a fare colazione, ma molti magari escono di casa presto perché devono fare qualche chilometro per raggiungere la scuola, ecco, sappiate che tra una mezz'oretta lanceremo anche la materia di questa mattina, quindi attenzione perché poi interroghiamo senza voti, solo per divertirci. Tra poco le stelle, arriva l'oroscopo di Radio Subasio, subito Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Gervasio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati anche oggi tutti pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Partiamo con l'Ariete. Il cielo ci invita a calibrare le ambizioni. Il desiderio di ampliare gli orizzonti è forte, ma prima ci serve sapere come orientare la bussola. Venere in sestile dai gemelli rende più intensi i sentimenti. Un sogno può diventare una realtà condivisa. Toro, si impara osservando, testando, sperimentando. Ogni dettaglio insegna qualcosa. La curiosità è la chiave, non temiamo i piccoli inciampi. È il momento di mettere in pratica delle idee che sono ancora allo stato embrionale e di trasformarle in esperienze reali. Gemelli, la felicità è contagiosa. Organizziamo una serata di svago o un incontro con i nostri amici più cari. La socialità oggi gioca un ruolo centrale. La collaborazione con gli altri offre dei risultati molto più rapidi se rimaniamo aperti a ogni confronto. Cancro, una notizia in attesa o una nuova conoscenza possono accendere la curiosità. Non tratteniamo la scintilla, anche se ancora in modo esplorativo e cauto. Non scoraggiamoci se i tempi si allungano. Noi mettiamoci impegno e costanza, anche solo poco per volta. Leone, i pianeti in aspetto positivo sono tanti, eppure percepiamo una certa insoddisfazione. Poco male, la luna in Ariete ci aiuta a superare questa malinconia. L'amore si manifesta stabile e protetto. Si presenta un'occasione d'oro per fare una sorpresa a chi ci sta accanto. Vergine, il nostro essere troppo diplomatici talvolta può confondere, perciò oggi scegliamo di manifestare apertamente le nostre esigenze, senza paura. Il Sole e Mercurio in Toro ci permettono di fare delle scelte basate sulla logica e non sull'emotività. Bilancia, è giunta l'ora di riallacciare i rapporti con i vecchi amici e i parenti lontani. Ciò che continua a scaldarci il cuore non invecchia mai. Prendiamo ispirazione dai saggi consigli dei nostri anziani per affrontare una decisione importante. Scorpione, se comunichiamo con empatia, le divergenze possono appianarsi. La verità, detta con gentilezza, apre porte che la forza non potrebbe mai spalancare. Accettiamo di mediare in un conflitto familiare, in modo equo e non giudicante per tutte le parti coinvolte. Sagittario, con la Luna e Marte in trigono, questa giornata ci parla di fiducia, adattabilità e apertura a nuove possibilità. Tutto si muove e noi con esso. Non tentiamo di controllare gli eventi, ma accettiamo l'imprevedibile con serenità, fiducia e curiosità. Capricorno, la nostra passione è fortissima e ci spinge verso i nostri obiettivi con una forza magnetica. Sfruttiamo tale energia per affascinare gli altri. Esercitiamo la nostra forza di volontà per cercare di resistere a quei piaceri che ci distolgono dai doveri. Acquario, dopo un periodo di possibili eccessi, sentiamo la spinta a ristabilire il giusto equilibrio e la moderazione. Individuiamo dove abbiamo esagerato. Oggi iniziamo subito una dieta più sana e un regime di risparmio mirato a realizzare un nostro desiderio. Finiamo con i pesci. Arrendiamoci all'arte dell'imperfezione. Non perdiamoci nei dettagli inutili, ma eleviamoci per ritrovare l'allineamento fra lavoro e scopo. Se le attività minori ci stanno distraendo da un obiettivo ambizioso, facciamo un passo indietro strategico. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it. Scusa se ancora...

effettivamente la mattina è ancora un po' freschino, quindi uno rischia poi magari di raffreddarsi, insomma, anche perché oggi è un po' più fresco rispetto a ieri anche per quanto riguarda le temperature. A quest'ora a Roma ci sono 12 gradi, non è male, la stessa temperatura di Milano, a Napoli 15, ma a Torino per esempio ne abbiamo 8 di gradi stamattina, 13 gradi a Genova, 11 a Venezia, Bologna ne ha 12, Firenze invece 11. Saliamo vertiginosamente ai 17 gradi di Palermo, poi ad Ancona invece ne abbiamo soltanto tra virgolette 13, 9 a Perugia e 8 all'Aquila, che sono freschine devo dire a quest'ora, 14 a Bari e 14 gradi anche a Cagliari. Adesso è il momento di scrivere i vostri messaggi, perché se avete qualcuno che compie gli anni in casa, in famiglia, tra gli amici, scrivete il vostro messaggio di auguri di compleanno, 348 075

Un angelo disteso al sole, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Andiamo subito a leggere i vostri messaggi che stanno arrivando a Radio Subasio, appunto per gli auguri di buon compleanno. Auguri alla mia dolce metà Martina, 30 anni, un traguardo importante, vorrei ringraziarla per tutto quello che fa per me e per la nostra piccola Camilla, lo scrive Daniele. Auguri alla collega del cuore Bianca, da tutto il team di lavoro, buon compleanno Supergirl. E poi auguri a Gianni per il tuo 44esimo compleanno, sei il nostro pilastro, da Michela e Ilaria, ti amiamo. Tanti auguri al mio tesoro Anis, che oggi compie 4 anni, ti vogliamo tanto bene. E ancora augurissimi a Edoardo, che oggi compie 2 anni, da nonna Clelia e nonno Silvano, 100 di questi giorni. Tanti tanti auguri a Tommy per il suo compleanno, da piccolo principe di casa, lo scrive la zia Rory. E poi ancora, sono Andrea da Latina, Andrea con 2 E, vorrei fare gli auguri al mio marito Alexandru, che oggi compie 37 anni. Ricordati che gli anni che passano sono come le monetine del salvadanaio, servono solo a renderti più prezioso. Buon compleanno, amore mio. Mi piace questa cosa delle monetine, dai, ci fa sentire più importanti, insomma, ci consola un po' per gli anni che passano. Buongiorno, è possibile fare gli auguri a Filippo, che oggi fa 18 anni e neo maggiorenne, ascolterà la radio tra le 7:30 e le 8. Beh, sono le 7:29, spero che sia all'ascolto con un minuto di anticipo. Buon compleanno alla mia cognatina Cristina, tantissimi auguri da Samantha da Terni. E poi ancora benvenuta a Beatrice, auguri a mamma, papà, ai nonni, zia Ale da Rocca di Papa. E facciamo gli auguri anche a un ragazzo che oggi compie 64 anni e che ci ha regalato tante canzoni, è il compleanno di Scialpi, qui con Scarlett, pregherei, tanti auguri.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi Delizie dal Sole a un euro.

Eccoci qua, sono le 7:40, bambini. Voi sarete magari già per strada, in macchina con i vostri genitori o con chi vi accompagna a scuola. Ci sono i nonni, ci sono un sacco di persone che insomma la mattina si prendono cura dei piccoli di casa, che stanno andando a svolgere la loro giornata proprio tra lezioni, verifiche in classe. Oggi magari qualcuno ha anche un'interrogazione di geografia. Ebbene, la geografia è una materia bellissima e oggi la nostra domanda verte proprio su questa materia, perché cari bambini, vi voglio chiedere: qual è il deserto più grande della Terra? Io vi do tre alternative, poi ragionateci un attimo e datemi la risposta con un messaggio vocale come sempre. Per caso il deserto del Sahara? Oppure è il deserto dell'Antartide? O è il deserto arabico? Allora, tre sono le opzioni per quanto riguarda il deserto più grande della Terra. Uno solo, chiaramente, quello più grande di tutti. Il deserto del Sahara, il deserto dell'Antartide o il deserto arabico? Dai che è abbastanza facile, ragionateci, però non andate sulla risposta più scontata. Ecco, questo è l'augurio, e l'augurio è l'aiuto che vi posso dare. Anche l'augurio di indovinare, perché insomma tra un po' magari qualcuno di voi viene in diretta proprio

0: E siamo pronti, cari bambini, a sentire le vostre risposte. Qual è il deserto più grande del mondo? Andiamo, andiamo.
1: Ciao Radio Subasio, mi chiamo Edoardo.
0: Ciao Edoardo.
1: Sono da Pistoia e ho 10 anni. Il deserto più grande del mondo è l'Antartide.
0: Bravo.
1: Curiosità, ma lo sapete che
0: sì?
1: Tanti anni fa è arrivata a meno 89?
0: È vero.
1: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Edoardo, è vero, le temperature possono scendere sotto i meno 80 gradi nell'altopiano antartico, rendendolo uno dei luoghi più freddi e inospitali del mondo. Brrr.
2: Ciao Radio Subasio, io sono Sara.
0: Sara.
2: E io sono Alice.
0: E Alice.
2: E il deserto più grande è l'Antartide. Ciao.
0: Bravissime.
2: Radio Subasio. Ah.
0: Alice, fantastica, sei tu che hai cantato.
3: Ciao Radio Subasio, sono Aurora, 8 anni da Capaci.
0: Ciao.
3: Il deserto più grande del mondo è il deserto antartico.
0: Brava Aurora.
3: Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: Allora, sebbene gelato, infatti l'Antartide è considerato un deserto per le scarse precipitazioni, con una superficie di oltre 14 milioni di chilometri quadrati.
2: Ciao Radio Subasio, sono Amelia da Frascati.
0: Amelia,
2: la risposta è
0: sì?
2: Il deserto dell'Antartide. Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ma che carina. Allora, l'Antartide ospita forme di vita, anche se insomma le temperature sono bassissime, è un deserto. Sono adattate a condizioni estreme. La vita è abbondante negli oceani, pensiamo ai pesci, alle foche, ai pinguini e anche lungo le coste, per esempio. Mentre nell'entroterra è limitata a microrganismi, batteri e invertebrati che vivono nel permafrost. Insomma, un luogo sicuramente in ospitale, ma non per tutti, perché ci sono delle forme di vita. Noi pensiamo solo ai simpaticissimi e bellissimi pinguini che si sono adattate anche a quei climi e a quei luoghi. Bambini, ci sentiamo domattina.

0: L'ultima poesia di Joliet e ultimo ci porta le breaking news di TGCOM 24, Radio Subasio, le 8.
1: Buongiorno da Esther Ruletto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, auspica il presidente Xi Jinping ricevendo l'omologo americano Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino. Ma sul nodo Taiwan avverte: se la partita fosse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca promette: le relazioni saranno sempre migliori. I Premier Time a Palazzo Madama, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Avverte Giorgia Meloni, che ha anche indicato le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità, entro l'estate via libera al nucleare, scontro con Renzi e PD. Antivirus negativi, primi test sui casi sospetti in Italia. Alla Camera il ministro della Salute Schillaci rassicura: per ora nessun allarme, rischio basso per la popolazione. Ha sottolineato l'efficacia e la trasparenza delle misure adottate con la circolare dell'11 maggio, respingendo l'accusa di immobilismo. Nel suo discorso in Parlamento a Westminster, Re Carlo III ha ribadito l'impegno indissolubile verso la NATO, mentre a Reggio Emilia bagno di folla per la principessa Kate Middleton in visita negli asili per approfondire il metodo per l'educazione dell'infanzia. Caso Garlasco, in una nuova intercettazione lo sfogo di Marco Poggi ai genitori, tutto per arrivare alla revisione del processo. Il guardasigilli Nordio interviene ancora. La condanna di Alberto Stasi è paradossale: dopo l'assoluzione in primo e secondo grado, la legge va cambiata. Calcio, la Coppa Italia va all'Inter, che all'Olimpico di Roma ha la meglio sulla Lazio, sconfitta per 2-0. Agli internazionali di tennis, impresa di Darderi, che batte lo spagnolo Jodar in 3-7 e vola in semifinale, dove affronterà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un incidente tra Ponte Corvo e Cassino in direzione Napoli, per un altro incidente sulla A11 code in uscita a Lucca Est verso Firenze, per traffico congestionato sulla A24 3 km di incolonnamenti tra via Togliatti e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, infine sulla statale 417 di Caltagirone traffico rallentato per lavori tra stazione San Martino e Ponte Gornalunga viaggiando verso la statale 117 bis centrale Sicula. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociero all'inclusive con Costa.
8: Sì!
10: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
13: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
14: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
12: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
14: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Sono le 8:06. Buongiorno da Gianluca Giurato. Su Radio Subasio parte la seconda ora di Tutti in Piedi e parte con The Voice, proprio lui, Frank Sinatra, dal 1969. Questa è My Way.

E capite perché lo chiamavano The Voice? Frank Sinatra, My Way, su Radio Subasio, il nostro ricordo a 28 anni dalla scomparsa, perché proprio appunto il 14 maggio del 1998 ci lasciava a Los Angeles uno dei più grandi cantanti della storia, cantante e attore anche italo-americano. Frank Sinatra aveva 82 anni. Ma adesso andiamo molto più indietro nel tempo, al 1643, perché ce l'accadde oggi, sapete, vediamo alcune cose che sono successe proprio in questa data, il 14 maggio. Ebbene, quell'anno lì Luigi XIV di Borbone sale al trono di Francia. La particolarità è che aveva 4 anni, ebbene sì, la mamma Anna d'Austria viene nominata a capo di un consiglio di reggenza di cui primo ministro è il cardinale Giulio Mazzarino fino alla maggiore età di Luigi. Andiamo adesso al 1947, data importante perché viene inaugurato il primo teatro stabile italiano con lo slogan "Un teatro d'arte per tutti". Un attore che era il grande Giorgio Strehler e un impresario teatrale Paolo Grassi fondarono il primo teatro stabile italiano, inaugurando l'idea di teatro come servizio pubblico. Fino ad allora non c'era questa idea, fortemente radicato sul territorio, preziosa palestra per generazioni di attori, ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo. E allora mi viene subito da chiedervi se avete visto qualcosa di bello negli ultimi tempi o anche un po' di tempo fa a teatro, perché il teatro è qualcosa di unico, lo sappiamo, no? Quando entri lì, ti siedi, si spengono le luci e appunto il palco si anima, effettivamente l'emozione ogni volta è grande. Che avete visto di bello? Cos'è che vi ha emozionato tanto a teatro recentemente o anche in tempi passati? Ce lo dite con un messaggio anche vocale se vi va, a Radio Subasio 348 075 8060.

Soprattutto se fai una bella colazione con un cornettone ripieno di crema, Nutella, marmellata, ecco, è dolce, la vita è dolce anche a quest'ora del mattino. Life is sweet, Fabi Silvestri Gazzè su Radio Subasio, ma la colazione diventa ancora più dolce se condita magari con una bella canzone scelta da voi, perché c'è il Voice Box, come sapete, tra pochissimo, tra una decina di minuti, una canzone scelta e annunciata direttamente da voi con il vostro messaggio vocale. Quindi ci dite nel vocale cosa volete ascoltare, come vi chiamate e da dove ci ascoltate. È facile, il tutto adesso al 348 075 80 60.

0: per te.
1: Una poesia anche per te, c'era Elisa su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di teatro stamattina, lo spettacolo che vi ha emozionato di più.
2: Buongiorno Gianluca, buongiorno Subasio.
1: Ciao.
2: Allora, io sono Daniele da Roma e a parte il fatto che io faccio teatro in modo ovviamente amatoriale e tengo un laboratorio di teatro per ragazzi.
1: Grande.
2: Proprio ieri siamo stati invece io e mia moglie con mio figlio a teatro a vedere Falstaff con Emilio Solfrizzi, che è veramente un grandissimo attore.
1: Vero.
2: L'ho visto negli ultimi anni più volte ed è veramente bravo in ruoli che vanno dal comico al drammatico.
1: Eh beh sì, me lo ricordo già dai tempi di Toti e Tata, duo fantastico, grande Solfrizzi. Grazie per la tua esperienza, magari anche voi avete un'esperienza che vi ha emozionato. Ce la raccontate 348 075 8060.

0: Bonge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
10: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Voice Box.
14: Voice Box.
13: La tua voce su Radio Subasia.
15: Buongiorno, sono Silvana da Cagliari. Gentilmente, fiore di maggio, una canzone delicatissima. Buona giornata a voi.

0: Ha ragione Silvana da Cagliari, canzone delicatissima, l'ha scelta lei proprio per il voice box di stamattina e ovviamente ti abbiamo accontentato, ma ringraziamo tutti gli altri amici che hanno mandato i messaggi, anche perché lo spazio per voi c'è sempre tutti i giorni, intorno alle 8.30 anche domani, quindi e nei prossimi giorni avrete la possibilità di scegliere una canzone e annunciarla direttamente con la vostra voce, anche questa domenica, perché no? È anche il titolo della prossima canzone che arriva su Radio Subasio, quella che ascoltiamo da un po' di tempo, firmata Olly e Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Radio.
1: Baila Sexy Thing, la canzone di Zucchero su Radio Subasio. L'ultima esperienza a teatro, una delle ultime che vi ha emozionato tantissimo. Ce ne state raccontando tante stamattina.
2: Ciao Gianluca, sono Miria da Roma.
1: Ciao.
2: Io ho visto poco tempo fa, proprio l'altra settimana, uno spettacolo, si chiamava Pazze per amore, una sola attrice bravissima che interpretava il ruolo di quattro donne che erano finite in manicomio per amore molto drammatico, forte proprio, ma lei bravissima, mi è rimasta proprio impressa.
1: E si sente, veramente t'ha colpito, certi spettacoli sono proprio così, eh.
3: Ciao Gianluca, Diego da Napoli.
1: Ciao Diego.
3: Quello che ho visto che mi ha veramente emozionato tre settimane fa più o meno, sono andato a vedere al teatro, c'era una volta Scugnizzi, il grandissimo musical di Claudio Mattone, che vabbè, per noi napoletani probabilmente emoziona ancora di più, perché racconta un vissuto e una speranza che ti tocca l'anima. A me ogni volta che lo vedo, questa è la seconda volta che lo vedo dal vivo,
1: sì,
3: mi fa scendere la lacrimuccia.
1: A proposito di c'era una volta Scugnizzi, guarda un po', carissimo Diego, arriva proprio lui, Salda Vinci su Radio Subasio, per sempre sì.

0: emozione l'altra sera per Sal da Vinci allo Eurovision. Intanto le breaking news e i TGCom 24, 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Esteroletto. A Pechino l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese riflette: dovremmo essere partner, non rivali. Ma Su Taiwan avverte: se la questione venisse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca è certo: le due potenze faranno affari su una base di piena reciprocità. Sergio Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog per condannare gli attacchi alle basi UNIFIL in Libano, ritenuti inaccettabili. Ha chiesto lo stop alla guerra permanente in Medio Oriente. Per il resto il Quirinale ha parlato di confronto franco e aperto. Herzog, dal canto suo, ha espresso preoccupazione per l'aumento di atteggiamenti antisemiti. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev con droni e missili balistici. Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, lamenta presidente Zelensky. Il Cremlino insiste: la pace solo se l'Ucraina si ritira dal Donbass. In Senato Giorgia Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Le tensioni geopolitiche, avverte, incidono sulla crescita. Entro l'estate via libera al nucleare. Botte risposta con la sinistra sui costi del super bonus. Un altro fermo a Taranto per l'omicidio del bracciante maliano di 35 anni aggredito sabato mattina mentre stava andando al lavoro. Si tratta di un 22enne che risiede nel centro storico della città pugliese e secondo maggiorenne della banda di 6 giovani, tra cui 4 minorenni. Calcio: dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Lazio sconfitta all'Olimpico per 2-0. Un grande Darderi prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis eliminando Hodar. In semifinale troverà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Per tutto il resto della settimana, con l'alta pressione sempre lontana sull'Italia, continueranno a passare le perturbazioni atlantiche che, oltre a portare diverse fasi di maltempo, contribuiranno anche a mantenere le temperature in generale al di sotto della norma. Oggi giornata nuvolosa, con sprazzi di tempo soleggiato, per lo più in Sicilia e lungo le coste adriatiche. Nel corso del giorno, rovesci temporali su Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, centro-nord della Sardegna e in gran parte del nord, ad eccezione dell'estremo ponente Ligure, Emilia Meridionale, Romagna. Ventoso per venti occidentali su mare di Ponente, Ionio e Alto Adriatico, mossi mare di Ponente. Per maggiori dettagli meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Perale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
17: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
18: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
16: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
19: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
25: La spesa intelligente!
26: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: 9.05, eccoci qua, pronti per un'altra ora insieme. Questa è l'ultima di Tutti in Piedi su Radio Subasio per questa mattina. Buongiorno ancora da Gianluca Giurato. Dal 1994 arriva Renato Zero.

Questo è il titolo della nuova canzone di Fulminacci su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Si gioca quest'ora come sempre con una canzone che ci siamo divertiti a mostrificare, ma che voi indovinerete. Allora andiamo proprio all'inizio del millennio, all'anno 2000, quando esordiva con appunto il primo album una band incredibilmente forte, una band che poi ha avuto un successo, è ancora un successo straordinario, hanno battuto un sacco di record non solo per le vendite nel mondo ma anche per esempio per i loro tour che hanno incassato delle cifre astronomiche. Il leader è un cantante, appunto parliamo di una band britannica, un cantante che tra l'altro ha avuto anche una storia con una famosa attrice, ecco, non vi dico altro, una storia, un matrimonio, insomma anche di figli. E poi per quanto riguarda la canzone invece ci sono varie interpretazioni per questa canzone, come spesso accade tra l'altro proprio per i pezzi di questo gruppo. Però adesso, al di là delle interpretazioni, perché c'è chi dice che sia dedicata a una ragazza che soffre di anoressia, c'è chi dice che invece è dedicata alla donna amata attraverso paragoni con le stelle, vi posso dare un suggerimento diciamo molto prezioso. Pensate a un colore che si vede bene anche al buio, dai che vi ho aiutati tantissimo, dai. Date la soluzione se già ce l'avete con un messaggio vocale, oppure aspettate un attimo, ascoltate anche la clip mostrificata e poi mandateci il vostro vocale al 348 075 8060, specificate anche il vostro nome e da dove ci ascoltate.

0: Ragazzo mio, Loredana Bertè su Radio Subasio. Ragazza mia, Fabiana, ci sei? Sei all'ascolto? Sei in diretta?
1: Sì, ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao Fabiana, buongiorno a te da Latina. Che bella voce allegra che hai stamattina. Devo dire, ci dai una bella carica. Che stavi facendo, Fabiana?
1: Mi stavo recando al lavoro, infatti chissà se il mio capo sentirà che invece di raggiungere l'ufficio sto a telefono con voi, però non fa niente, non ho un orario veramente fisso.
0: Hai un orario elastico, insomma, perché? Che lavoro fai?
1: Io sono una consulente di aziende farmaceutiche e per cui sì, lavoro su progetti, quindi non è che devo cominciare per forza in un orario preciso, l'importante è portare al termine il progetto al termine della giornata o della settimana o del mese, dipende.
0: Certo, certo, certo, e magari neanche in un luogo preciso, immagino.
1: No, in realtà il mio lavoro è in fully remote, quindi io posso lavorare da tutti i punti del mondo in cui mi trovo. Questo dà una bella flessibilità, diciamo, alla mia vita. E quando invece mi trovo a Latina, quindi vicino casa, eccetera, anziché lavorare da casa perché mi annoio, perché mi piace vedere gente, conoscere nuove persone, mi reco in un co-working che c'è qui, dove lavoro con altri professionisti che, anche se non sono miei colleghi diretti, però almeno condividiamo lo stesso spazio di lavoro.
0: Ecco, co-working, mi piace questa cosa perché poi, insomma, al di là di stare in compagnia e condividere il posto di lavoro, possono nascere anche delle amicizie, immagino.
1: Assolutamente, infatti io ci vado soprattutto per le amicizie, perché comunque si fa la pausa caffè insieme, si pranza insieme, si organizzano uscite serali, quindi in realtà è anche un social space, se vogliamo dire così.
0: Ecco.
1: Non so se posso fare pubblicità al mio coworking.
0: No, non si può, però mi piace il fatto che, insomma, tu da persona molto estroversa, si sente che sei estroversa, ecco, scelga tutti i posti ideali. Senti, invece hai detto appunto che lavori, sei consulente per alcune aziende farmaceutiche, precisamente di cosa ti occupi?
1: Io lavoro in assicurazione qualità, quindi in pratica che succede? Tutte le aziende in generale, anche quelle alimentari o automotive, hanno un reparto qualità che si assicura che i prodotti siano della giusta qualità e idonei ad andare sul mercato.
0: Ah beh, quindi insomma c'è di mezzo la nostra salute, è un lavoro importantissimo il tuo.
1: Esattamente, vabbè, importantissimo, sì, faccio la mia parte nel mondo per assicurare che tutti prendano farmaci sicuri.
0: Ecco, hai detto niente Fabiana. Senti, adesso invece dacci la risposta esatta, perché sei stata velocissima e li hai riconosciuti subito. Chi sono loro?
1: Loro sono i Coldplay e la canzone Yellow, bellissima d'altronde.
0: È bellissima questa canzone, veramente, canzone che fa parte del loro primo album. Fabiana, ti auguro buon lavoro, salutiamo anche il tuo capo che forse ci ascolta.
1: Va bene, salutiamo Roberta che sta in Sicilia, in realtà lei, però sì, potrebbe ascoltarci, non lo so.
0: Va

0: bene, un bacio cara, grazie per aver giocato
1: ciao,
0: con noi.
1: Luca. Grazie a te, ciao ciao.
0: Ciao, ciao Fabiana. Ciao. Eccoli qua, allora i Coldplay, una canzone bellissima individuata dalla nostra amica che abbiamo sentito al telefono. Ovviamente questa su Radio Subasio si chiama Yellow.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Obischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
16: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
17: E teniamo lo scontrino.
18: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69€, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49€. Lidl, vale davvero.
22: Stamattina siamo molto rock and roll e torniamo indietro di ben 69 anni con il grande Jerry Lee Lewis. Questa è Great Balls of Fire.

0: Radio Subasio, stamattina si parla di teatro, gli spettacoli che vi hanno emozionato di più, c'è chi li ha fatti direttamente.
1: Ciao Gianluca, buongiorno, sono Riccardo da Viterbo. L'esperienza più importante per me teatrale è stata la mia esperienza teatrale.
0: Sì.
1: E cioè quando facemmo insieme a tutto il gruppo teatrale che avevamo, insomma, insieme al nostro famosissimo maestro Pier Maria Cecchini, e facemmo uno spettacolo teatrale per l'appunto a Viterbo che si chiamava Che Comici.
0: Sì.
1: Ed era il lontano 2009.
0: Però ti ricordi benissimo tutto, ovviamente, perché è stata una grande esperienza.
2: Io alla mia piccola età di 59 anni, qualche settimana fa a Roma, ho visto il mio spettacolo preferito, ebbene sì.
0: Quale?
2: Topo Gigio, il musical.
0: Wow.
2: Il mio uomo ideale, il mio amico ideale, mi ricorda veramente
0: l'infanzia,
2: la mia passione da bambina per questo personaggio, e sono rimasta anche colpita
0: da cosa?
2: Dalla storia che non conoscevo, perché spiega per quale motivo è sparito poi improvvisamente dalle nostre antenne.
0: È vero.
2: Era pieno di bambini, ma c'erano anche tanti adulti, quindi evidentemente non solo io ho avuto un ritorno di fiamma stile bimbi.
0: Già.
2: Elisabetta da Roma.
0: Elisabetta, poi lo facciamo tutti, no? Con la scusa di accompagnare i bambini andiamo proprio per vederlo noi lo spettacolo. Grazie per tutte le vostre esperienze, cari amici, arriva Paola Iezzi.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: su Radio Subasio, eccolo questo ragazzo magico.
1: Ragazzo magico sarà lei, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Perché buongiorno. Cos'è che non ti piace? Il ragazzo o il magico?
1: No, è tanto per dire. Ma detto questo, tu sei uno che porge l'altra guancia?
0: Bah, dipende.
1: Dipende? Da che dipende?
0: Da che punto guardi il mondo?
1: Già. Beh, quando si riceve un'offesa, la risposta più immediata, spesso impulsiva, è aumentare il tono e magari replicare con la stessa intensità. Poi c'è chi invece è più certo e sicuro di sé, che non cede anche all'isteria del momento, prende tempo, si calma e poi magari risponde. Forse,
0: chissà.
1: Allora questa mattina ci occuperemo proprio della provocazione, di come si reagisce alle provocazioni, come reagite voi alle offese, se siete fra quelli che si infiammano e rispondono con intensità o al contrario riuscite a mantenere il giusto distacco. E poi, come sempre, indaghiamo la vostra indole per capire se riuscite a mantenere appunto il giusto distacco, ma se avete soprattutto delle tecniche per disinnescare l'enfasi nella risposta, tipo contare fino a 10, fino a 15, fino a 20, qualche volta bisognerebbe contare fino a 100.
0: È vero, verissimo.
1: Vabbè. Ne parleremo come ogni mattina, anche questa mattina, al 348 075 8060.
0: E magari a volte si chiudono gli occhi, proprio come canta lui, Eyes Closed, Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran, con lui chiudiamo l'appuntamento di oggi. Vi aspetto domattina tutti in piedi a partire dalle 7. Vi lascio con Stefano Pozzovivo per le prossime 3 ore. Da parte di Gianluca Giurato, che sono io, è tutto. Sono le 10, a domani, ciao.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Ucraina, Iran, commercio e Taiwan al centro del colloquio di stamattina tra Trump e Xi Jinping a Pechino. I nostri paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader cinese. Faremo affari sulla base della reciprocità, l'auspicio del presidente americano. Nella notte, massiccio attacco russo sull'Ucraina, oltre 670 droni e 56 missili balistici in volo. Colpita Kiev, almeno un morto e 31 feriti. Molte persone ancora intrappolate sotto le macerie. Zelensky denuncia in 48 ore oltre 1500 ordigni. Mosca cerca di destabilizzare il clima politico. Telefonata franca e aperta tra Mattarella e l'omologo israeliano Herzog. Il capo dello Stato definisce inaccettabili gli attacchi contro le basi dei caschi blu di UNIFIL in Libano. Da Tel Aviv il presidente israeliano esprime preoccupazione per l'aumento degli atteggiamenti antisemiti in Italia. A Taranto fermato il sesto componente del branco che ha aggredito e ucciso sabato mattina un bracciante maliano di 35 anni. Si tratta di un 22enne e il secondo maggiorenne della Baby Gang. I sei sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. È tutto un giro per chiedere la revisione del processo. Questo lo sfogo intercettato di Marco Poggi con i genitori sulla nuova inchiesta su Garlasco. Intanto il ministro Nordio affonda. La condanna di Stasi è paradossale. Dopo l'assoluzione in primo e secondo grado, la legge va cambiata. Calcio, doblette dell'Inter che dopo lo scudetto conquista anche la Coppa Italia. All'Olimpico i nerazzurri battono 2-0 la Lazio. Tennis, Darderi supera anche lo spagnolo Hodar e approda in semifinale agli internazionali d'Italia. Oggi ai quarti in campo Sinner contro Rublev. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
16: La spesa intelligente!
17: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
18: Buongiorno, benvenuti amici di Subasio dal Pozzo, con voi fino alle 13 in questa mattina di giovedì 14 maggio 2026. Cominciamo molto bene con i Simple Minds.

Simple Minds, era il lontano sì, 1985, sono passati di anni e ci sono dei classici davvero senza tempo, e questo è uno di quelli. Buondì amici carissimi dal Pozzo, insieme fino alle 13, tra tanti suoni, tante emozioni e qualche sogno a voi scovarlo, ma anche come sempre qualche spunto di riflessione che ha sempre a che fare con noi, con la nostra indole, con i nostri rapporti con gli altri. Oggi per esempio ci occuperemo del porgere o meno l'altra guancia, è una forma, è una metafora molto diffusa che serve a rappresentare un momento in cui non si risponde con la stessa forza e impulsività a chi ci offende. Quando si riceve un'offesa, la risposta più immediata è spesso impulsiva, si aumenta il tono, si replica con pari se non superiore intensità e si chiude o si pensa di chiudere lo scambio con una frase più incisiva. Ecco, io questa mattina vorrei sapere da voi come reagite abitualmente alle offese, se reagite parimenti o porgete appunto all'altra guancia, insomma vi infiammate, rispondete con intensità o riuscite a mantenere il giusto distacco e a incassare in qualche modo. Avete delle tecniche per disinnescare l'enfasi nella risposta, tipo contare fino a 10, anche fino a 20, 50, insomma ognuno di noi poi si adatta nel tempo in base al proprio carattere. Il vostro di carattere in questi casi qual è? 348 075 80 60. Il primo buongiorno di oggi va a Giorgia che ci ascolta e ci saluta da Pesaro. Buongiorno a te Giorgia e buon ascolto a tutti, anche con Biagio Antonacci.

Standing Ovation, Vasco Rossi, Radio Subasio. E il tema di oggi è: quando si riceve un'offesa, la risposta più immediata è spesso impulsiva. Si aumenta il tono, si replica con la stessa intensità, si chiude lo scambio magari con una frase più incisiva. In termini psicologici, però, questa reazione è guidata prevalentemente da meccanismi automatici legati all'attivazione emotiva, più che da una valutazione consapevole della situazione. Un insulto ha infatti

0: Infatti un effetto preciso, altera l'equilibrio interno, sposta l'attenzione, attiva il sistema di difesa e va, trascina in qualche modo l'interazione sul piano emotivo imposto dall'altro. Non tutte le offese però hanno lo stesso significato, né richiedono la stessa gestione. Rispondere in modo efficace non equivale a tollerare passivamente, significa mantenere la capacità di scelta. In alcuni casi è utile introdurre una breve pausa per ridurre l'attivazione emotiva, in altri distinguere tra critica e attacco personale, in altri ancora stabilire confini espliciti. Insomma, bisognerebbe in qualche modo cercare di prendere tempo e non di lanciarsi all'arrembaggio in risposte che possono ottenere anche l'effetto contrario. Il famoso porgere l'altra guancia, già, ma con stile, forse. Voi come reagite alle offese? Siete fra quelli che si infiammano subito e rispondono con intensità? O al contrario riuscite a mantenere un giusto distacco? Avete sviluppato tecniche per disinnescare magari l'enfasi della vostra risposta? Tipo, che so, contare fino a 10, respirare prima di rispondere, fare un'altra domanda per comprendere meglio. È interessante sondare, come ogni giorno, questo aspetto del carattere di ognuno di noi, che ovviamente rispetto a offese che arrivano dall'esterno risponde sempre in maniera diversa e spesso non proporzionale. E voi? 348 075 80 60.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: L'avete riconosciuta?
13: Condotto da Enrico Papi. Con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Parte da domani da Crema con un sold out il Summer Tour di Enrico Nigiotti, che è confortato dal successo di questo Sanremo 26 per lui. Questa è la nuova Maledetti Innamorati, titolo del tour.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ogni giorno insieme con te, Radio Subasio.

Bryan Adams con Heaven, artista davvero multiforme e insomma si muove in diversi ambiti che vanno dalla musica alla fotografia, anche con riscontri importanti in termini proprio di riconoscimenti. Sono le 10 da 43 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, il pozzo ad accompagnarvi fino alle 13. Tra una canzone e l'altra spunta anche Arisa, Magica Favola.

tesoro che sei, una cosa molto bella da dire. Antonello Venditti e questa sua canzone che ha, beh, si può dire più di un quarto di secolo, era del 99, nella mattina in cui con voi stiamo parlando e vi stiamo chiedendo come reagite alle offese, se siete fra quelli che si infiammano e rispondono con intensità o al contrario riuscite a mantenere il giusto distacco, se avete delle tecniche per disinnescare l'enfasi nella risposta, tipo contare fino a 10, respirare prima di rispondere, fare un'altra domanda magari per comprendere meglio, insomma, porgete o no l'altra guancia. 348 075 8060 per dirci come ogni mattina la vostra sul tema.

0: Tempo di informazione, quella che torna è quella delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. A Pechino, incontro tra Trump e Xi Jinping sul tavolo i nodi commerciali, le guerre in Ucraina e Iran e gli investimenti tra le due sponde del Pacifico. Faremo affari sulla base della reciprocità, auspica il presidente americano. Il leader cinese avverte: se la situazione a Taiwan sarà gestita male, andremo verso lo scontro. Al Senato la premier Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Entro l'estate via libera alla legge delega per la ripresa del nucleare, annuncia. Con le opposizioni botta e risposta sui costi del super bonus. Per ora nessun allarme per la popolazione rischio basso, così il ministro della salute Schillaci alla Camera sui casi di antivirus. Tutti negativi i 6 test effettuati in Italia su sospetti casi di contagio. L'OMS rassicura, ad oggi solo 11 casi segnalati nel mondo, di cui 8 confermati. È tutto un giro per chiedere la revisione del processo. Questo lo sfogo intercettato di Marco Poggi con i genitori sulla nuova inchiesta su Garlasco. Poi torna a difendere il nuovo indagato Andrea Sempio. Lo hanno tirato dentro loro, a loro non interessa se viene accusato. Arrestato a Taranto un 22enne, ultimo membro ancora a piede libero della baby gang che sabato ha aggredito e ucciso un bracciante maliano di 35 anni. Si tratta del secondo maggiorenne su 6 membri del branco. L'accusa per i giovani è di omicidio aggravato dai futili motivi. Calcio, l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Per i nerazzurri è la decima volta. All'Olimpico battuta 2-0 la Lazio con un autogol di Marusic all'avvio e una rete di Capitan Lautaro. Il trofeo sarà portato in trionfo per le strade di Milano durante la festa Scudetto prevista per domenica. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 50 tangenziale ovest di Milano crea code tra lo svincolo statale 33 del Sempione e l'accesso A4 Torino-Trieste. Sulla stessa autostrada si registrano code per un altro incidente tra Fidenza e il bivio per la 15 Parma-La Spezia. Un incidente viene segnalato anche a Lucca Est sulla 11 viaggiando verso Firenze. Traffico rallentato sull'autostrada tra Calenzano e il bivio 1 variante e lungo la 10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa da Renzano a causa di lavori di manutenzione. Infine, lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì!
9: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: La canzone che arriva, classico degli 883, si muove in un percorso molto nostalgico, a ritroso nel tempo e gli anni.

0: I nostri anni, Tommaso Paradiso, nella nostra mattina in cui stiamo parlando dei nostri caratteri. Direi come tutti i giorni ci inerpichiamo tra i profili di voi ascoltatori e vi coinvolgiamo in discussioni su questioni che ci riguardano un po' tutti. Questa mattina, per esempio, con le offese, porgere o meno l'altra guancia. Vi ho chiesto come reagite alle offese, se siete fra quelli che si infiammano o rispondono con intensità, o al contrario invece riuscite in qualche modo a mantenere il giusto distacco. Avete tecniche per disinnescare l'enfasi nella risposta, tipo dicevo prima, contare fino a 10? Cominciamo.
1: Sono Pappi da Roma. Io fino a qualche anno fa ero molto impulsiva, quindi quando ricevevo un'offesa, quando venivo innescata a qualche insulto, partivo con tutti i miei sproloqui, alzavo la voce. Adesso sono, con l'età, visto che sono alla soglia dei miei 60 anni, sono più saggia e più pacata. Vivo e lascio vivere di più, anche se lo facevo prima, ma quando vengo incentivata all'arroganza magari lascio perdere. Serve forse l'esperienza e l'età aiuta.
0: L'età aiuta, in genere il tempo non stempera i caratteri di una persona, anzi in genere tende ad acuirli, però l'esperienza, questa parolina magica, può portare a comportamenti sicuramente più distensivi, per così dire. E voi? 348 075 8060.

0: Strani amori, Laura Pausini, Radio Suvasio. Porgere l'altra guancia o meno è una questione di carattere o di offesa. Già, oggi vi ho chiesto come reagite alle offese, se rispondete con la stessa intensità o al contrario riuscite a mantenere il giusto distacco, magari contando fino a 10.
1: Sono Laura da Firenze, magari riuscissi a contare fino a 10, 20 o 30. Invidio chi riesce a mantenere il self-control davanti a un'offesa. Io divento una bestia, una iena. Avete presente quando uno dice esci da questo corpo? Ecco, uguale. Il problema è che se non rispondo mi rimangio ciò che volevo dire, se rispondo mi rimangio ciò che ho detto. Insomma, se qualcuno ha la bacchetta magica per farmi capire come rimanere calmi e tranquilli, io apprezzerei molto.
0: Vedo la situazione, direi piuttosto complessa.
2: Sono Gianni e chiamo da Firenze. Per quanto riguarda le arrabbiature, l'esperienza insegna un po' a valutare, dipende dall'offesa e da chi te la fa. Certo, a volte stare calmi è dura,
0: è dura, e anche questa è una riflessione importante. Se la persona che abbiamo davanti in qualche modo gode della nostra stima, il peso specifico di quello che ci dice o ci lancia addosso evidentemente è più importante. E voi? 3480 75 80 60.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Ragazza sola Annalisa. Beh, con la nostra musica voi non siete mai soli, su questo non ci piove. Questa mattina ci stiamo occupando delle reazioni a offese ricevute, ovvero porgere o meno una guancia, oppure contare fino a 10 prima di rispondere per evitare di essere troppo enfatici nella risposta. Insomma, voi da che parte state? Come reagite abitualmente a chi vi attacca verbalmente?
1: Sono Stefania dalla provincia di Siena. Io sono una persona molto, molto educata, per cui quando sento una nefandezza mi sale subito il sangue al cervello, per cui rispondo, cerco di rispondere in modo molto educato, ma rispondo subito.
0: E come definisci nefandezza? Già dice molto del tuo carattere gentile ed educato.
2: Io in realtà quando vengo offesa faccio finta di niente, nel senso ci rimango male in quell'istante, rispondo vagamente, però poi alla fine chiudo tutti i rapporti, nel senso che sopporto una volta, due volte, tre volte, quando viene offesa parecchie volte, e poi loro non, anche con i gesti non riescono a capire che tu ci sei rimasta male, o magari glielo dici con un tono più calmo e niente, loro niente, con comunque nelle loro strade, e allora io chiudo.
0: Ricordatevi sempre di firmare i vostri vocali con il nome e la città da dove ci messaggiate.
3: Michele da Livorno. Senti, io ti posso dire che prima rispondevo veramente senza pensare, poi ho conosciuto il Transurfing di Bali New Zealand e devo dire che mi ha cambiato completamente la vita, cioè è tutta un'altra cosa, vivi in un altro mondo, è veramente eccezionale. Lo consiglio a tutti di informarsi su questa tecnica che è veramente miracolosa.
0: E poi ci sono anche le tecniche, come ci ricorda il nostro ascoltatore, che permettono di limitare, si fa per dire, i danni. E voi 348 075 8060.

0: Mambo, Lucio Dalla, Radio Subasio, a parlare di tutti quei momenti in cui si dicevano offese e la reazione può andare oltre il limite. Beh, vi ho chiesto se siete fra quelli che si infiammano e rispondono con intensità o al contrario riuscite a mantenere il giusto distacco e in qualche modo a porgere l'altra guancia. Ma poi, avete delle tecniche per disinnescare l'enfasi nella risposta, tipo contare fino a 10, respirare profondamente prima di rispondere, oppure fare un'altra domanda per comprendere meglio?
1: Ma guarda, a me sale subito il sangue al cervello. Sono una persona molto educata, per cui dal momento in cui mi trovo davanti una persona maleducata, la tronco subito con, logicamente, con due parole secche via.
0: E via, appunto.
2: Sono Claudio da Brazzano. Beh, allora, quando si tratta di essere presi un po' di mira, io in genere tengo sempre a far finta di nulla, perché tanto è inutile abbassarsi a livelli sottoterra dell'altri. Invece, quando proprio è palesemente che mi dicono qualcosa, gli dico, prendendo una leggera pausa, puoi ripetere per favore che non ho capito? E questo in genere smorza qualsiasi cosa o mette in difficoltà l'altra persona.
0: Dissimulare, far finta di non capire.
3: Non lo so se è stato grazie a diversi libri di mindfulness e di meditazione o semplicemente esperienze della vita, ma sono arrivato a un punto in cui non c'è veramente niente che mi fa arrabbiare. Diciamo che la lettura di alcuni testi è ovviamente anche un esercizio, dopo aver letto queste tecniche di meditazione e di riflessione, ti portano veramente a riuscire a controllare molti dei sentimenti che solitamente sono prettamente istintivi. E quando raggiungi un tale livello intellettivo, vi posso assicurare che è una liberazione immensa, perché il giudizio delle altre persone non ti tocca e qualunque possano dire o fare, tu riesci a decidere cosa vuoi provare. Perché alla fine, come c'è scritto in un bellissimo testo, arrabbiarsi è come bere del veleno e sperare che l'altro muoia. Quindi un perfetto nonsense.
0: Interessante questa cultura della non reazione.
4: Sono Orlando, vi chiamo dalla Germania. Se sei cresciuto con i film comici italiani anni 80-90 e poi sei anche del sud, il botta e risposta ce l'hai nel sangue. Salutoni dalla Germania.
0: Salutoni dalla Germania, ce l'hai nel sangue, una sorta di autocertificazione. Chiudo con un pensiero di Marco Tullio Cicerone. Le cose che diciamo quando siamo stati provocati sono più sincere di quelle che diciamo quando siamo tranquilli.

0: e sento che sta arrivando l'informazione, un nuovo aggiornamento con le breaking news di TGCOM 24. Quello che torna su Radio Subasio è quello delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Per la Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi Jinping è stato buono. La discussione si è concentrata su come rafforzare la cooperazione e il dialogo, ma manca nella nota qualunque riferimento a Taiwan. Il leader cinese ha messo in guardia: se la faccenda sarà gestita male, si arriverà allo scontro. Una nave britannica ancorata davanti al porto emiratino di Fujairah nello stretto di Hormuz, abbordata da personale non identificato e non autorizzato. Lo riferisce il Centro per il Commercio Marittimo del Regno Unito. Il battello starebbe ora navigando verso le acque territoriali iraniane. È salito a 2 morti il bilancio ancora provvisorio dei pesanti raid russi sull'Ucraina nella notte. Colpita Kiev, almeno 40 feriti, lanciati oltre 670 droni e 56 missili balistici. Zelensky attacca: queste non sono azioni di qualcuno che crede che la guerra stia per finire. L'omicidio del bracciante maliano di 35 anni a Taranto sabato mattina. Fermato un sesto giovane membro della baby gang che ha aggredito e ucciso l'uomo. Si tratta di un 22enne secondo maggiorenne del gruppo composto da 6 ragazzi. Sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. In Toscana, quarto caso di suicidio assistito, il 16esimo in Italia. Una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo è morta in casa sua il 4 maggio autosomministrandosi il farmaco letale fornito dal sistema sanitario regionale. L'attesa, durata 9 mesi, si è conclusa dopo una diffida e un ricorso d'urgenza. Tennis alle 13 a Roma, Sinner in campo per i quarti degli internazionali d'Italia contro Rublev. Ieri Darder ha battuto in 3 set Hodar volando in semifinale e domenica alla finale del torneo maschile in tribuna ci sarà anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Fino a sabato l'Italia sarà coinvolta in una fase di maltempo con nuvolosità accompagnata da piogge temporali che contribuiranno anche a mantenere le temperature in generale al di sotto della norma. Nelle prossime ore aumenta l'instabilità e il rischio di rovesci temporali al nord, Alta Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e alto versante tirrenico della Calabria e Sardegna settentrionale. Ampi sprazzi di tempo soleggiato nel resto d'Italia. Ventoso per venti occidentali sui mari di Ponente, Ionio e Alto Adriatico. Domani una nuova perturbazione porterà maltempo al centro-nord, Sardegna e Campania. Abbastanza soleggiato nel resto del sud e con temperature in aumento. Per maggiori dettagli, meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere.
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: In più dei 4 decenni che ci separano dall'uscita di questa canzone, le cover si sono moltiplicate nel tempo. Resta un grande classico degli Alphaville e Forever Young.

Moda malinconico a metà. Siamo entrati nell'ultima ora insieme che ci condurrà verso il pomeriggio, ma c'è tempo, ci picca. E ancora quante canzoni da far suonare tra passato, presente, futuro e presente appunto, soprattutto con Achille Lauro, Comuni Immortali.

Sara Mazzotti, ancora voi invece a questo punto della nostra mattina con i saluti arretrati, è un momento tutto vostro, una parentesi che apriamo ormai da tempo per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Pretesti belli e buoni. Saluti che vanno oggi a Virginia che ci ascolta e ci saluta da Pavia, Catena che ci ascolta e ci saluta da Carpi, siamo in provincia di Modena, e Silvia che ci ascolta e ci saluta da Fiuggi, siamo in provincia di Frosinone. Il nostro flusso musicale non si ferma e continua. Con Emma.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
7: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
8: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
6: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
9: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Somasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo 2 prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi Delizie dal Sole a 1 euro.
18: La spesa intelligente.
19: A 2 mesi di distanza da Poesia Clandestine arriva il nuovo brano che promette di far ballare quest'estate e che conferma il sodalizio tra LDA e H7. Si intitola Santa.

0: Listen to your heart, Roxette, Radio Subasio. Tra un pochissimo scopriremo, come sempre accade, il tema di cui si parlerà a partire dalle 13 in quella che tradizionalmente chiamiamo pausa pranzo. Ancora una volta oggi con voi Manuel Saraca, e con lui sveleremo appunto il tema. Questo fra non molto. Intanto c'è tempo per Alfa e Bellissimissime.
1: Inizia sempre con un

Quest'anno NKD celebra un traguardo importante. 20 anni di presenza in Italia. Un'azienda a punto di riferimento nel settore tessile con una proposta che va dall'abbigliamento donna, uomo e bambino ad articoli e prodotti per la casa. Il tutto all'insegna della convenienza. Per festeggiare NKD lancia una promozione speciale. 30% di sconto su tutto fino al 16 maggio. L'appuntamento è in tutti i negozi NKD. Info su nkd.it.

0: finito di Raff in questa nostra giornata. Buongiorno, come sta?
1: Buongiorno, dottor Pozzo, molto bene, grazie a lei.
0: Ben rivisto, anch'io bene, grazie. Oggi l'argomento mi stuzzica particolarmente perché sono un amante degli animali, ne ho avuti in passato, so che lo sei anche tu.
1: Eh sì.
0: Perché tu, vedi, io ti seguo, tu pubblichi delle foto con un cane divertentissimo, come si chiama?
1: Biagio.
0: Biagio. No!
1: Sì.
0: Fantastico. Biagio adagio, mi raccomando.
1: Sì, è un pestifero.
0: Beh, ma è giusto, riempiono le nostre vite i nostri piccoli animali. Sono tantissimi italiani che hanno animali domestici, alcuni molto più animali di altri animali, soprattutto
1: vero.
0: I bipedi,
1: sì.
0: Ma questa è una mia convinzione.
1: Siamo d'accordo. Però la cosa bella è che da uno studio recente sembra dimostrato che a chi ha degli animali domestici ha anche dei vantaggi, dei benefici psicofisici.
0: E sono convinto.
1: Esatto, su due funzioni cognitive in particolare che però svelerò fra poco. Quello che oggi mi interessa chiedere ai nostri amici è proprio questo, ma per chi ha degli animali domestici, quali sono i benefici che voi effettivamente sentite nell'avere questi animali?
0: Certo, beh, trasmettono sicuramente serenità, abbassano lo stress, questa esperienza personale, e danno probabilmente un altro tipo di dimensione a tanti sentimenti che altrimenti straripperebbero. E quindi abbiamo questi piccoli amici, piccoli, insomma, dipende, anche qui
1: dipende.
0: Tuo cane.
1: Il mio bello grande, sì.
0: Va bene, vogliamo ricordare il numero attraverso il quale i nostri amici possono parlarci, e sarà una valanga, ne sono convinto, dei loro piccoli amici?
1: 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi.

0: I Just Smile, Bruno Mars ci accompagna dolcemente verso il pomeriggio, che ormai è alle porte. Emanuele Saracca è già pronto ad accogliervi. Dal Pozzo è veramente tutto, ci troviamo domani a partire come sempre dalle ore 10. Torna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, l'appuntamento è quello delle 13. E l'ultima raccomandazione, la conoscete bene, fate i bravi.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La visita del presidente americano Trump in Cina, nel bilaterale con l'omologo Xi Jinping, ha durato 2 ore. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Dovremmo essere partner e non avversari, le parole del leader cinese, alle quali il capo della Casa Bianca ha replicato dicendo: avremo un fantastico futuro insieme. Un'agenzia marittima britannica segnala l'abbordaggio da parte di persone non identificate di una nave mercantile al largo degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz. L'imbarcazione è stata costretta a dirigersi verso le acque territoriali iraniane. Il delitto di Garlasco, spuntano appunti ignoti scritti a penna nella richiesta di archiviazione su Andrea Sempio. Sono stati ritrovati nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia. Gli atti ora sono stati inviati alla procura di Brescia, che indaga sul filone sulla corruzione legato alla vecchia inchiesta sul nuovo indagato. Un altro caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, un ricorso e una diffida, è morta una 63enne affetta da una grave forma di parkinsonismo. A rendere nota la notizia è l'associazione Luca Coscioni. È il 16° caso in Italia. Assegnate le bandiere blu 2026, le località premiate in Italia sono 257 per la qualità delle acque, la gestione ambientale e i servizi turistici. La Liguria mantiene saldamente il primo posto nazionale, seguita sul podio da Puglia e Calabria, che fa registrare un vero e proprio boom di riconoscimenti. Entrano Rimini, Lipari e Monte Argentario. Per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il capo dello Stato domenica seguirà a Roma l'ultimo atto del torneo maschile. Speranze su Sinner, oggi impegnato contro Rublev nei quarti, ma anche su Darderi, già approdato in semifinale, dove sfiderà Ruud. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A22 verso Modena 4 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A9 verso Lainate 1 km di coda per traffico tra Como Monte Olimpino e Como Grandate. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, tratto chiuso per incidente all'incrocio stazione di Francavilla, statale 19 diramazione delle Calabrie. Sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, corsia chiusa per incidente all'incrocio Gavardo verso l'incrocio Cremona, statale 10 Padana Inferiore. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Le 13 e 5 minuti, buongiorno ancora da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, diamo il via dunque a questo nostro pomeriggio insieme con Lucio Battisti, la sua energia in Nessun Dolore.

e ridare con dolore che non c'è nessun dolore. Il genio di Lucio Battisti su Radio Subasio. Buona pausa pranzo a tutti voi, un saluto. Anche oggi staremo insieme fino alle 17 con i nostri consueti appuntamenti. Il jukebox dalle 15, si gioca poi insieme con Katia Giuliani dalle 16. Domani tornerà anche il nostro Leonardo e poi tra poco invece vi chiederò delle cose, insomma, che hanno a che fare con i nostri animali domestici, quindi sarà un'altra bella occasione per confrontarci e condividere anche aneddoti, perché no? Ci avviciniamo al weekend, spero che questa settimana stia procedendo per il meglio, dai, di sicuro siamo in discesa. E allora aggiungiamo un'altra perla preziosa a questo pomeriggio, lo facciamo con Olivia Dean, Man I Need.

Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani nel pomeriggio di Radio Subasio. Da sempre si cerca l'elisir di lunga vita quando basta avere un animale domestico. Non lo dico a caso perché da uno studio recente si è visto che chi vive con un cane o un gatto ha in linea di massima un declino cognitivo, comunque un invecchiamento più lento e più sano. Un grande esperimento ha coinvolto 16.000 persone, tantissime, over 50 in particolari, le quali sono state osservate per 18 anni, quindi anche tanto tempo, misurando diversi parametri tra cui la memoria e la fluenza verbale. Beh, chi ha un pet, un amico a quattro zampe, pare abbia performance migliori sia a livello mnemonico che verbale. Ora, domanda semplice per chi ha animali domestici: questi vantaggi psicofisici dimostrati dalle ricerche li sentite davvero anche voi? Sentite di avere una memoria, diciamo, più prestante, oppure un eloquio migliore? Non so, forse perché noi che abbiamo cani e gatti parliamo con loro tranquillamente. Dai, ditemi la vostra. E poi, al di là della memoria e dell'affluenza verbale, vorrei sapere quali sono, se ci sono proprio in generale, dei vantaggi anche pratici, quotidiani, che avete sperimentato da quando avete i vostri cani e gatti. 348 075 80 60. Aspetto allora i vostri messaggi e ci confrontiamo.

0: La fine del mondo, Gianna Nannini su Radio Subasio. Avere cani o gatti migliora la memoria e l'affluenza verbale. Siete d'accordo? E quali sono i benefici psicofisici in generale di avere animali domestici? Al 348 075 80 60 proprio questo vi sto chiedendo.
1: Ciao Radio Subasio, confermo, chi ha in particolar modo un gatto ha un declino cognitivo molto più lento rispetto a chi non lo ha.
0: No, vedi.
1: Io in particolar modo ogni giorno, dalla mattina fino a che non andiamo a letto, parlo con il mio gatto.
0: Bene.
1: E ovviamente mi risponde anche.
0: Meno bene.
1: Ciao a tutti.
0: No, confermo, grandi e lunghe conversazioni, sono d'accordo.
2: Basio, buongiorno, Franco da Canino.
0: Ciao, buongiorno.
2: I benefici che mi dà un animale domestico? Nel mio caso il cane, sono tanti. Dalla mattina quando mi alzo per andare al lavoro, che apro la porta e sento la codina che sbatte nella cuccia, segno di felicità. Il pomeriggio quando rientro, appena apro la porta ti salta addosso per farti le feste, come se non ti vede da due
0: tantissimo
2: anni.
0: Tempo, sì.
2: Ti danno tanto amore in cambio di niente.
0: Un amore incondizionato, è proprio così. Dai, continuate a mandarmi i vostri messaggi, 348 075 80 60. Quali sono i benefici che avete riscontrato nell'avere animali domestici?

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.

0: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Rehab, Amy Winehouse su Radio Subasio. Chi ha animali domestici ha una memoria migliore e una maggiore fluenza verbale. Questo è stato dimostrato con uno studio. Vi chiedevo però in generale quali sono i benefici psicofisici di avere animali domestici.
1: Buongiorno, sono Silvana da Nettuno.
0: Ciao.
1: Io ho sempre amato gli animali e con loro ho avuto sempre un rapporto molto bello, molto felice, devo dire, perché la felicità che ti riesce a dare un animale non è uguale alla felicità che ti riesce a dare una persona. È fatto di tanti momenti dolci, teneri, di carezze, e qualche volta mi è successo pure di prendere qualche graffio.
0: Ah vabbè, ma questa è prassi quotidiana per chi ha i gatti, eh.
2: Ciao Radio Subabio.
0: Ciao.
2: Sono Maria da Roma. Io ho due gatte a casa. Una mi ha salvato la vita, possiamo dirlo?
0: Cioè?
2: Perché veniva a dormire con me, ha iniziato ad avere degli atteggiamenti strani e faceva le fusa, cosa che non aveva mai fatto prima. Quindi nonostante avessi fatto dei controlli poco tempo prima, li ho rifatti e niente, era un segnale, mi avvertiva che c'era qualcosa che non andava.
0: Vedi, questo è interessantissimo. Se non sbaglio, ci sono diversi studi che stanno tentando di applicare il fiuto animale al campo medico, quindi molto importante. Grazie per questo bellissimo messaggio. Continuate a mandarne al 348 075 80 60 per raccontarmi quali sono i benefici che avete trovato nell'avere cani o gatti in casa.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: comico, sai che risate, Cesare Cremonini nel pomeriggio di Radio Subasio. Stiamo parlando dei nostri amici a quattro zampe. Vi raccontavo di questo studio che ha dimostrato come avere animali domestici riesca a migliorare, diciamo, il nostro invecchiamento, e vi chiedevo quali sono secondo voi i benefici in generale nell'avere animali domestici. Sentiamo gli ultimi messaggi.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono d'accordissimo, i pet fanno bene al cuore, alla mente, all'agilità. La mia gatta, per esempio, mi fa tornare bambina tutte le mattine perché ama giocare nonostante i suoi 17 anni. Wow. È sempre una gattina bella vivace.
0: Beata lei, direi. Bello, bello.
2: Allora, quale può essere il beneficio che ho nell'avere il cane? Che esco 4 volte al giorno per almeno 1 ora 40 minuti
0: attività fisica.
2: Quindi
0: certo.
2: Attività fisica notevole. E poi ci parlo, ci chiacchiero. Per me è come se fosse mio figlio.
0: La figlia a tutti gli effetti è così.
3: Io confermo, da quando ho il gatto sono molto più rilassata. Il contatto mentale che c'è con un gatto è molto forte e reale, si crea insomma un'atmosfera di coccole, e soprattutto loro quando fanno, si dice tra virgolette, la pasta.
0: Sì, sì, con le zampine.
3: Questo sta a significare ringraziamento, la gratitudine nei tuoi confronti, e che ti riconosce come mamma.
0: Beh sì, è un gesto di riconoscimento, vero?
4: Ciao a tutte, sono Maria.
0: Ciao.
4: Io attualmente ho 4 gatti e un cagnolino che ha una crisi di identità,
0: cioè?
4: Credendo di essere anche lui un piccolo gatto. Comunque sono la mia vita.
0: Il cane che crede di essere un gatto mi piace tantissimo. Allora, purtroppo non riusciamo a condividere tutti i messaggi che avete inviato, che sono tantissimi. Io comunque li ho ascoltati e letti tutti. Grazie mille, davvero. E un abbraccio a coloro che hanno condiviso anche dei bellissimi ricordi di amici a quattro zampe che non ci sono più, a testimonianza del fatto che appunto occupano davvero un posto importante dentro di noi.

0: Dua Lipa su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Cina e Stati Uniti condividono che l'Iran non abbia mai l'atomica. Ad affermarlo è la Casa Bianca dopo il bilaterale di oggi tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha riferito: è stato un buon incontro. Il leader cinese ha sottolineato: dovremmo essere alleati e non rivali anche su Taiwan. Sequestrata da persone non identificate, una nave al largo degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz si dirige verso acque iraniane. Allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia. A più di 10 settimane dall'inizio della guerra in Medio Oriente, le scorte globali di petrolio si stanno esaurendo ad un ritmo record. Il decreto omissioni approda nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. Il titolare della difesa Crosetto spiega: il provvedimento è stato costruito in modo più flessibile per adattarsi ai rapidi cambiamenti dello scenario internazionale. Nei casi più delicati resta necessario il passaggio parlamentare. Papa Leone XIV, oggi all'Università La Sapienza di Roma, ai giovani ha detto: il futuro è ancora da scrivere, nessuno ve lo può rubare. E ancora osserva: la guerra ci acceca, non chiamate difesa un riarmo pericoloso che aumenta solo le tensioni. Il caso Garlasco, ritrovati nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia degli appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Andrea Sempio durante le prime indagini del 2016. Per rintracciare l'autore, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nella Filone sulla corruzione. Tennis agli internazionali di Roma, oggi Sinner Rublev nei quarti. Mattarella sarà al Foro Italico domenica per la finale maschile. Calcio: dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter di Chivu festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia dopo aver battuto 2-0 la Lazio all'Olimpico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Un incidente causa code sul tratto urbano della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni, procedendo in direzione Brescia. Sulla tangenziale nord di Milano, code per traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Un incidente segnalato sulla A14 Adriatica tra Pesaro Urbino e Fano raccordo di Fossombrone. Sulla A9 dei Laghi si resta in coda per traffico intenso alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate. Code per traffico intenso sulla 3 Napoli-Salerno allo svincolo di Castellammare di Stabia provenendo da Napoli. Fondo stradale dissestato sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Novate Mezzola. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
11: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
12: Febal casa, Febal casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: 14 e 5 minuti, ancora un buon pomeriggio, questa è Radio Subasio, io sono Manuel Saraca e vi propongo subito un bel viaggio fino al 1989 con Elton John, la sua Sacrifice.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non
1: male
0: so.
1: Necessario, Fedez, Marco Masini su Radio Subasio, veramente una unione artistica vincente. Tra l'altro Marco Masini è venuto a trovarci il mese scorso per Radio Subasio Music Club, ci ha regalato una serata dal vivo veramente magnifica. Se l'avete persa potete rivedere e riascoltare tutto su radiosubasio.it. Subito invece c'è l'energia di Samurai J, la sua ossessione.

Puro amore, l'intensità di Zucchero nel pomeriggio di Radio Subasio. So che molti di voi stanno già inviando la richiesta per il jukebox per scegliere una canzone. Bene, bene, tanto fra poco vi darò il via ufficiale, però fate bene già ad iniziare ad inviare la vostra richiesta. Sapete come funziona il jukebox? Basta inviare un vocale al 348 075 80 60. La direzione è sempre la stessa, no? Che ascoltiamo i vostri brani preferiti. Un po' come canta Paola Iezzi. Stessa direzione.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
4: Avete capito qual è il titolo?
5: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
6: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: 14:33 ancora insieme su Radio Subasio. Mi piace sempre molto la fusione di due mondi musicali apparentemente lontani, ma in realtà che si sposano benissimo. È il caso di Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: Shiny Happy People R.E.M. su Radio Subasio, un po' meno happy secondo me chi oggi sta lavorando, e questo è il momento forse più tosto, no? Il rientro dopo il pranzo, quando ci si vorrebbe solo stendere su un divano, farsi una bella siesta, no? Una pennichella di quelle che ti rimettono al mondo. Dai, dai, coraggio che è giovedì. Subito su Radio Subasio i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Girasole Giorgia su Radio Subasio. Non ci basta mai neppure la musica e l'ora del jukebox. Ormai ci siamo, l'ora del jukebox è arrivata dalle 15 alle 16. Sapete che sarete voi a richiedere una canzone, quella che più amate e che magari oggi, non so, senza un motivo particolare avete voglia di riascoltare. Beh, facilissimo, basta inviare un messaggio o un vocale al 348 075 80 60 indicando appunto il brano e anche il motivo brevemente per cui volete riascoltarlo. Potete peraltro scegliere sia la collection con cui apriremo le danze, quindi magari un grande classico del passato, oppure una hit del momento che appunto vi risuona. E chiaramente c'è spazio, certo, anche per una bella dedica. Se volete dedicare una canzone a qualcuno in particolare, basta appunto inviare un messaggio al 348 075 80 60. Quindi aspetto le vostre note vocali, i vostri messaggi anche attraverso l'app di Radio Subasio e fra poco sentiremo quale sarà appunto, quali saranno le vostre scelte. Subito invece Alex Warren, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Gli immortali Jovanotti c'è anche lui nel pomeriggio di Radio Subasio. Adesso è il momento delle breaking news di TGCOM 24. Mancano 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Cina e Stati Uniti condividono che l'Iran non abbia mai l'atomica. Ad affermarlo alla Casa Bianca dopo il bilaterale di oggi tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha riferito: è stato un buon incontro. Il leader cinese ha sottolineato: dovremmo essere alleati e non rivali anche su Taiwan. Sequestrata da persone non identificate una nave al largo degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz, si dirige verso acque iraniane. Allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia. A più di 10 settimane dall'inizio della guerra in Medio Oriente, le scorte globali di petrolio si stanno esaurendo ad un ritmo record. Il decreto omissioni approda nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. Il titolare della difesa Crosetto spiega: il provvedimento è stato costruito in modo più flessibile per adattarsi ai rapidi cambiamenti dello scenario internazionale. Nei casi più delicati resta necessario il passaggio parlamentare. Papa Leone XIV, oggi all'Università La Sapienza di Roma, ai giovani ha detto: il futuro è ancora da scrivere, nessuno ve lo può rubare, e ancora osserva: la guerra ci acceca, non chiamate difesa un riarmo pericoloso che aumenta solo le tensioni. Il caso Garlasco, ritrovati nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia degli appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Andrea Sempio durante le prime indagini del 2016. Per rintracciare l'autore, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nella Filone sulla corruzione. Tennis agli internazionali di Roma, oggi Sinner Rublev nei quarti. Mattarella sarà al Foro Italico domenica per la finale maschile. Calcio: dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter di Chivu festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia dopo aver battuto 2-0 la Lazio all'Olimpico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Come
15: andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury.
15: E teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Per molti il futuro è solo incertezza.
19: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
0: Per Radio 1 Vamos inizia ufficialmente il jukebox di Radio Subasio, l'appuntamento quotidiano che vi dà il pieno controllo della musica. Per un'ora potrete scegliere voi le canzoni da ascoltare, quelle che volete dedicare a qualcuno, che descrivono un po' questa giornata oppure semplicemente che vi risuonano in testa per qualche ragione. Basta inviare un bel vocale o un messaggio al 348 075 80 60 come ha fatto Edoardo da Napoli, che ci teneva tantissimo a riascoltare il suo idolo Pino Daniele. Yes, I Know My Way.

Yes I know, my way, Pino Daniele, per iniziare alla grande il jukebox di oggi di Radio Subasio. Ringrazio Edoardo che ci ha inviato la sua richiesta. Potete farlo anche voi al 348 075 80 60, come ha fatto anche Marina da Roma, che ci ha richiesto i Maroon 5, canzone a scelta. Beh, eccoti accontentata, eccoci qui su Radio Subasio.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Gino, da Gino vorrei dedicare a tutte le donne, regina dei cuori, David Fiba.

0: Regina di Puori Litfiba, ottima scelta per il jukebox di Radio Subasio. Grazie mille per tutti i vostri messaggi, tantissimi al 348 075 80 60 con tutte le vostre canzoni che volete ascoltare. Ne approfitto anche per un po' di saluti ad Emanuele da Bologna in ascolto, anche Ambra da Latina, poi Francesca con tutti i suoi colleghi che ci ascoltano dall'ufficio, e poi c'è il messaggio di Sandra da Arezzo. Nel jukebox di oggi vorrei ascoltare Durare di Laura Pausini. Questa è una canzone che in genere si dedica a qualcuno, non vuoi dircelo, fai la misteriosa, va bene, comunque ecco, ti è accontentata su Radio Subasio, Laura Pausini.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni, se ho paura anch'io

You Rock My World, Michael Jackson su Radio Subasio. Devo ringraziare Shaila da Osimo che ci ha dato la possibilità di riascoltare questa perla del grande Michael Jackson. Saluto anche Francesca da Catanzaro in ascolto, poi mamma Giusy e papà Manolo che vogliono fare tanti auguri per i 20 anni alla figlia Thea, tanti auguri anche da parte di Radio Subasio. Chiaramente poi c'è il messaggio di Michael da Pistoia che ci dice: vorrei tanto sentire la canzone di Claudio Baglioni con voi. Beh, diciamo che celebra perfettamente questo momento in cui siamo uniti ancora di più proprio nella scelta delle canzoni di Radio Subasio. E dunque cantiamo insieme a Claudio Baglioni con voi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e

0: invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Voice Box.
4: Voice Box.
3: La tua voce su Radio Subasio.
5: Ciao Radio Subasio, sei della radio del mio cuore. Sono Baldo da Posta. Ti vorrei dedicare la canzone dei Moda Arriverà alle mie figlie Angela e Rita. Grazie, un bacio.

0: waste what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Fabulous Mic su Radio Subasio. Ringrazio Mirko D'Ancona che aveva bisogno di un po' di good vibes proprio con Mick. L'abbiamo riascoltata con piacere. Ne approfitto per salutare anche tantissimi amici che stanno scrivendo al jukebox, come Lorenzo da Giulianova, poi Lucia e Giuliana da Matelica. Poi c'è anche in ascolto Lina da Ercolano con il suo nuovo amore Alberto che fa il pasticcere. Questa cosa a me fa sempre scattare l'attenzione. E poi ci sono Roberto, Marco e Francesco che stanno lavorando come elettricisti, li ringraziamo per aver acceso ovviamente Radio Subasio, che vorrebbero ascoltare un grande disco del passato come questo 883. Come mai cantiamo insieme a loro?

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Radio Subasio, sono Paola da Pomezzo. Volevo dedicare a Marilena la canzone di Fulminacci, ma l'hai detto a me, perché è una canzone che non ci esce più dalla testa. È bellissima. Un bacio grande, ciao.

me. Maledetto me, Fulminacci su Radio Subasio. Era la scelta di Paola da Pomezia per Marilena. Ed è vero, confermo, è un motivetto che entra in testa, non ti lascia più assolutamente. Grazie a tutti per le tantissime richieste che state inviando al jukebox di Radio Subasio con la vostra monetina virtuale, direi, per scegliere dei brani. Sapete che il jukebox è l'appuntamento quotidiano in cui avete voi per un'ora in mano il timone musicale di Radio Subasio con le vostre richieste, che possono essere delle dediche oppure semplicemente vi va di riascoltare un brano che avete in testa. Ne approfitto per qualche saluto anche a Roberta da Assisi, che ci ascolta sempre, poi Elisa da Tivoli, la piccola Carol da Chiaravalle, poi c'è il messaggio di Valentina da Perugia che oggi festeggia il compleanno, dice che ha avuto pochi auguri, ma come si sono permessi di non farti gli auguri di compleanno? Te li facciamo noi in diretta su Radio Subasio, guarda, spero che per questa sera tu abbia organizzato una mega festa per divertirti. E poi c'è il messaggio di Filippo, Enrico e Gabriel, dicono: lavoriamo a Monza e volevamo salutare Massimo, il nostro disegnatore, e ringraziarlo per la sua pazienza con noi. Bello, un messaggio carino tra colleghi di lavoro. E poi ci chiedono ovviamente una canzone. Neck, Laura non c'è, eccola qui.

0: Homebreaker Somber su Radio Subasio per chiudere il jukebox di oggi con la richiesta di Luca da Roma che aveva voglia di riascoltare questo disco. Adesso ci sono le breaking news di TGCOM 24, 2:00 alle 16.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Altolà di Xi Jinping a Trump su Taiwan. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i leader di Cina e USA. Così il capo della Casa Bianca. Siamo d'accordo su Hormuz e sul no all'atomica iraniana. Sul tavolo il nodo dei dazi. Si dimette il ministro della salute britannico. Streeting lancia la sfida al premier. Ho perso la fiducia nella tua leadership. Su X un post rivolto a Starmer. Ormai è chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Ritorno al nucleare. L'esame degli emendamenti prosegue nelle commissioni congiunte della Camera. Voto sulla legge delega previsto per martedì. Decreto missioni al Consiglio dei Ministri. In vista il passaggio parlamentare, come anticipa il ministro Crosetto, per contare su autorizzazioni precise. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, nuove rivelazioni su Sempio. Spunta un bigliettino sulla ex. Aveva paura che le facessi qualcosa. Così gli ex compagni, apatico e silenzioso, sempre vestito di nero. E l'archivio dei carabinieri restituisce un appunto anonimo sull'archiviazione che lo riguardò. Il pontefice parla all'Università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Tennis al Foro Italico, due italiani nelle semifinali del singolare maschile. Sinner supera Rublev per 6-2-6-4. Domani sfiderà il vincente tra l'Andalus e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovara Patten, quarto del doppio uomini. Questa le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Code per lavori sulla A14 Adriatica tra Grotta Mare e Pedaso in direzione Ancona. Code per traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli tra il bivio per la A3 e asse Mediano in direzione della Capitale. Un incidente invece si è verificato nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole tra Fabro e Chiusi-Chianciano in direzione Firenze. Nel tratto Bologna-Firenze, code per traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e la variante in direzione Bologna. Un incidente si è verificato sulla 2 Salerno-Reggio Calabria allo svincolo di Torano Castello in direzione Fisciano. Fondo stradale dissestato segnalato sulla statale 3 bis Tiberina a Quarto in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Drontal. Da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
11: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
12: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
10: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
13: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
17: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
18: Il quadrotto?
17: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso Fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
0: Le 16 e 4 minuti ancora insieme su Radio Subasio. Tanto tempo fa c'era un programma TV che si chiamava Che fine ha fatto Carmen Sandiego? Adesso io mi chiedo che fine ha fatto Katia Giuliani? Dov'è? Dov'è? Fra poco arriva, subito ci sono i Queen.

0: Another One Bites the Dust su Radio Subasio, ma io avevo la sensazione infatti che ci fosse una presenza da qualche parte.
1: Una presenza che è arrivata chissà da dove, no, beh, morivo, che fine ha fatto Carmen San Diego, eccomi.
0: Katia Giuliani, buon pomeriggio, eccoci.
1: Ciao,
0: qua.
1: Buon pomeriggio Manuel, ce l'ho fatta, vabbè, cose che capitano.
0: Ma sì, voglio dire, insomma ci sta. Allora, siamo pronti anche oggi per giocare con un evento misterioso.
1: Un evento misterioso,
0: io spero che tu oggi non voglia dare troppi suggerimenti.
1: No, anche perché mi tenete sempre all'oscuro come fa Leonardo, anche te, cioè non lo fate apposta,
0: ha ragion veduta, cioè
1: sì, lo so perché mi scappa e vabbè, comunque
0: ieri ho sperimentato insomma come ti scappano le cose, quindi
1: no, però ieri sono stata brava, non ho detto qualcosina poco. Vabbè.
0: Guarda, possiamo dire solo che è un evento culturale molto famoso e amato in Italia. Ok, sono tantissimi anni che lo si fa, insomma, che si svolge in Italia dal 1988 precisamente. E poi basta dire, perché sennò è già tanto. Guarda, possiamo dire così che in genere si fa a maggio, quindi
1: a
0: in
1: maggio.
0: Questo periodo.
1: Non vedi il fumo che esce dalla testa?
0: Ti vedo un po' perplesso.
1: Perché io in questo momento sono esattamente insieme agli ascoltatori, cioè dalla loro parte, sto cercando di capire come loro. Quindi dai, vediamo se riesce a qualcuno di voi, magari riesce, io ancora non ci arrivo.
0: Dai, 348-075-8060, aspettiamo i vostri messaggi, vediamo chi riesce ad indovinare qual è questo evento misterioso. Subito invece Annalisa su Radio Subasio, sinceramente. Mi sveglio.

0: se ne va.
1: I romantici proprio come noi, cara Katia, vero?
2: Sì, sì, oggi soprattutto mi sento romanticissima. Sì, sì, è vero, romantici, romantici.
1: Allora, su Radio Subasio stiamo giocando con un evento misterioso, abbiamo detto un evento culturale che in Italia è fortissimo dal 1988, che in genere si svolge a maggio.
2: Sì.
1: Sentiamo se qualcuno ha già indovinato.
2: Dici, dai, sentiamo.
1: Vediamo
2: un po'.
3: Ciao, sono Barbara da Siena.
2: Ciao,
3: l'evento
2: Barbara.
3: Misterioso, secondo me, sono i telegatti.
1: No, diciamo
2: posso dire no perché l'ho capito adesso io qual è.
1: Finalmente.
2: Adesso ci sono arrivata, no, non è.
4: Ciao, Antonella da Napoli. Si tratta dell'Eurovision per caso? Ciao, grazie.
1: Allora, l'Eurovision sì, si sta svolgendo in questo momento, però non è un evento musicale.
2: Tra l'altro io senza dire di che cosa parliamo, Manuel, non lo dico di che cosa parliamo, però così googolando ho trovato, anzi se qualcuno ci può dare una spiegazione, che tra gli eventi, nell'evento c'è questa sorta di tradizione che si chiama libri al buio.
1: Ah,
2: ho detto troppo?
1: Beh, diciamo che allora libri ci può stare, bisognava dare un altro aiutino. Questa cosa dei libri al buio non l'ho mai
2: nemmeno io. Se qualcuno di voi sa, insomma, ci racconti, ci illumini.
1: Dai, qual è questo evento? 348 075 80 60.

0: bello questo ritorno al 1995 con Gianluca Grignani, Falco sì. A metà su Radio Subasio. Non siamo soli, cara Katia.
1: No, chi c'è? Chi c'è?
0: Alessandra da Roma.
1: Dove siamo? Sull'aereo? Alessandra.
2: No, immagino.
1: Ah, ok, no, sembrava il decollo. Okay.
0: Sembrava tipo una cascata, no?
1: Esatto,
0: roba.
1: Esatto. Che cosa fai di bello? Dove vai di bello o di brutto a seconda del...
2: Sto tornando a casa dopo una giornata di lavoro, io sono farmacista ospedaliera e lavoro alla con le ferro.
0: Okay. Cioè dicevi quindi che fai la pendolare, giusto? Con le ferro, Roma, sì, tutti i giorni?
2: Sì,
0: quindi, insomma,
2: tutti i giorni, da lunedì al venerdì, per fortuna papà di domenica. No?
0: Almeno si respira un pochino nel weekend, dai.
1: Po'. Senti, ma quanto impieghi così per curiosità con la macchina?
2: Allora, se... riesco ad uscire da Roma senza
1: in
2: problemi
1: toppi,
2: di traffico un tre quarti d'ora, un'ora. E tutto sta a uscire da Roma.
1: Già.
2: Se l'autostrada va liscia, se poi ci sono incidenti sull'autostrada, allora.
0: Vabbè. Guarda, da romano.
2: Nella normalità e vado contro traffico, perché
0: certo.
2: Il traffico in genere è al contrario.
0: Guarda, da romano ti capisco perfettamente, Ale. E una delle cose che amo di più dell'Umbria è proprio questa.
1: Questo lo posso confermare.
0: Allora,
1: anche qui a volte trovi, no?
0: Le cose che amo di più dell'Umbria è proprio questa.
1: Lo posso confermare.
0: Allora.

0: farti tornare un po' la voglia di prendere un libro in mano.
1: Dai.
2: Alessandra, grazie mille per aver partecipato, buon proseguimento e alla prossima.
0: Ciao Ale.
1: Grazie, arrivederci.
2: Ciao.
1: Grazie della compagnia che mi fate tutti i giorni.
2: A te, ciao. Subito c'è anche dito nella piaga, che fastidio.
3: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio su Vasio.
2: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio su Vasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
9: La spesa intelligente!
10: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè

0: formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'avete riconosciuta?
2: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Tears for Fears ad accompagnare il pomeriggio di Radio Subasio. Cara Katia, devi stare molto attenta, tu che ami fare spoiler.
1: Ecco qua, lo sapevo che adesso era... Perché? Per come mai?
0: Perché adesso fare spoiler è diventato, sta diventando illegale. E in particolare in Giappone un tribunale ha condannato un uomo che aveva un sito, diciamo, specializzato nelle anticipazioni, proprio perché viene equiparato lo spoiler alla violazione del copyright, in sostanza.
1: Ma sai che avevo pensato invece io di fare un angoletto social in cui prima del programma
0: appositamente
1: appositamente
0: tu puoi boicottare il pomeriggio di Radio Subasio.
1: Volevo comprarmi il favore degli ascoltatori, ecco. Non lo posso fare, vedi, fortuna che non vivo a Tokyo, perché sennò già ero
0: era la fine. Però diciamo, fenomeno del giorno, questo uomo che appunto è stato condannato per una cosa che a noi ad oggi sembra sì sgradevole ma illegale no, e invece a quanto
1: però,
0: pare
1: se tu ci pensi, ora noi ci scherziamo sullo spoiler del gioco, però se tu ci pensi, qualcuno che ti spoilerà la serie TV che tu stai guardando tanto appassionatamente.
0: No, certo, insomma, non resisto.
1: O la partita di calcio che
0: no,
1: non hai visto.
0: No, assolutamente.
1: È proprio un dramma totale.
0: Non si può fare, non si può fare, non fatelo mai, assolutamente.
1: Ecco, esatto.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Hai un momento, Dio, c'è anche Luciano Ligabue su Radio Subasio. Cara Katia, stiamo quasi per salutarci, io fra poco andrò via, ma si continua con te e con i tuoi sondaggi.
1: Si continua a parlare di un argomento che insomma è tosto, però è un argomento di attualità, il costo della casa.
0: Ah beh,
1: cioè, comprare una casa oggi uguale
0: non so, devi vendere un rene o qualcosa del genere,
1: anche due, perché sì, in effetti è molto molto difficile oggigiorno, però a quanto pare la casa è per gli italiani ancora uno dei primi come dire sogni da realizzare, no?
0: Sì, è vero.
1: Quindi insomma diventa difficile, però soprattutto per i giovani, per tutta una serie di questioni che poi approfondiremo nel corso della prossima ora. Cercheremo anche di capire voi come siete messi, se avete comprato magari la casa in tempi non sospetti, in tempi migliori ce l'avete fatta, se invece oggi state cercando di farlo e vi risulta difficile, siete in affitto, insomma raccontateci un po'.
0: Sì dai, perché poi insomma dipende anche se uno è single, se si è in coppia, ci sono tante variabili.
1: Esatto, dai.
0: 348 075 80 60 fra poco con Katia Giuliani, subito invece Sheryl Crow e Sting, torniamo al 2006 su Radio Subasio. My

0: Always on your side, Sheryl Crow, Sting. Che bello questo sound romantico per chiudere questa oretta insieme, Katia.
1: Eh sì. Ma dai, noi non ci risentiamo domani, no?
0: Allora, domani torna Leonardo.
1: Ciao Leo.
0: Quindi sì, esatto, torna Leonardo. Però è stato un grandissimo piacere
1: anche
0: condurre insieme a te questi due giorni.
1: Anche per me, spero quindi di rifarlo, davvero.
0: Dai, speriamo presto. Grazie a tutti voi, vi lascio con Katia Giuliani. Ora ci sono le breaking news di TCCom 24. E come sempre, ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao ciao.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alto là di Xi Jinping a Trump su Taiwan. A Pechino, settimo faccia a faccia fra i leader di Cina e USA. Così il capo della Casa Bianca. Siamo d'accordo su Hormuz e sul no all'atomica iraniana. Sul tavolo il nodo dei dazi. Draghi e il discorso per rifondare l'UE. Per la prima volta noi europei siamo soli, insieme le parole. L'azione congiunta a 27 è ormai inadeguata. L'ex premier ed ex presidente della BCE ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Forbiciate alla moglie dopo l'ennesima lite. Lei fugge sanguinante, lui viene arrestato. Accade a Napoli. Il 66enne era stato già denunciato per lesioni e maltrattamenti da figlio e consorte. Rinchiuso in carcere a Poggioreale. Il pontefice parla all'Università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Nel settore turistico, Italia verso il record. Nel 2026 attesi 141 milioni di arrivi e una spesa da oltre 132 miliardi. Le stime di Demoscopica vedono aumentare i viaggi. Il mercato estero vale più della metà delle presenze, ma pesano inflazione e crisi energetica. Tennis, al Foro Italico due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev per 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'Andalus e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardari e Bolelli Vavassori contro Elio Vaara Patten, quarto del doppio uomini. Domenica Mattarella alla finale del singolare maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani maltempo in gran parte del nostro paese a causa del passaggio dell'ennesima perturbazione, quindi nuvole quasi dappertutto, piogge sparse nel corso del giorno su gran parte del nord, ad eccezione dell'Emilia orientale con nevicate sulle Alpi oltre 1400-1500 metri, più giù rovesce temporali su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Appennino Abruzzese, Molisano, Campania e Sardegna, poi in serata piogge anche in Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al centro-nord e Sardegna in rialzo al sud, valori al di sotto della norma, soprattutto al nord, qui una giornata insolitamente fresca, un po' di caldo invece all'estremo sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicezia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Vent'anni insieme a te, NKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: 17 e 5 minuti, buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani, pronti a stare insieme anche nel corso delle prossime ore. La Collections

Luca Carboni Farfallina su Radio Subasio. Oggi parliamo di casa, perché la casa resta comunque il primo investimento degli italiani, con un mercato anche in crescita, leggevo, e 770.000 compravendite nel 2025. Però i prezzi salgono, c'è un però così che pesa giusto un pelino, manca offerta di qualità e comprare diventa più difficile. Secondo voi oggi comprare casa è ancora un obiettivo realistico? Questo vi chiediamo. E poi, voi l'avete acquistata magari in tempi migliori? Avete un mutuo oggi? State pensando di farlo? Siete in affitto? Insomma, parlateci anche un po' di voi, delle vostre scelte, delle vostre paure, delle vostre remore anche nel comprare una casa nel 2026. 348 075 80 60, cercheremo di capire come siete messi voi e qual è il vostro parere anche in tema di locazione e acquisto casa. E ovviamente vi leggo e vi ascolto nel corso di questa ora insieme su Radio Subasio. Subito c'è Lola Young, questa è Messi.

Voilà. La Lamborghini su Radio Subasio. In Italia, lo dicevamo, la casa si conferma ancora il principale investimento delle famiglie. Secondo l'osservatorio sull'abitare, rilanciato anche dal Sole 24 Ore, nel 2025 il comparto residenziale sfiora i 135 miliardi di euro. Le compravendite salgono a 770.000 e potrebbero arrivare anche a 800.000 nel 2026. Però, come dicevamo prima, c'è un però: insieme alla crescita cresce anche un problema, ed è quello dei prezzi. I prezzi medi sono saliti del 3,1% e il nuovo corre anche di più, con aumenti del 6,5% nel 2025 e quasi del 7% previsti nel 2026. In più, la vera difficoltà resta la scarsità di offerta di qualità, e quindi chiediamo a voi: oggi la casa è ancora davvero un investimento sicuro e raggiungibile, oppure sta diventando sempre più un traguardo per pochi? E poi raccontateci anche la vostra situazione, se vi va. La vostra casa l'avete comprata in anni più favorevoli? Quanto è stato complicato? State pagando ancora adesso magari un mutuo? Siete in affitto? Oppure oggi semplicemente comprare vi sembra fuori portata? Punto. 348 075 80

0: Guerriero Marco Mengoni su Radio Subasio. Bisogna essere un po' guerrieri oggigiorno per comprare una casa, perché abbiamo prima parlato delle difficoltà soprattutto economiche, ma nonostante queste difficoltà economiche dicevamo che il comparto residenziale va forte, che le compravendite salgono, però salgono anche i prezzi, quindi vi abbiamo chiesto non solo il vostro parere ma la vostra esperienza personale. Qualcuno è stato fortunato?
1: Ciao a tutti. Allora, io sono stata abbastanza fortunata perché ho comprato casa e ho fatto il rogito il 1 agosto del 2022, quindi poco prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, e dopodiché i tassi del mutuo sono schizzati altissimi e sono riuscita a prendere all'epoca un tasso fisso e ottimo sotto l'1,5, e adesso mi rendo conto che sarebbe molto più difficile. Però ecco, sì, mi ritengo fortunata. Ho fatto un mutuo 100%, under 35, e sono riuscita anche ad affittarla. Sono molto molto felice.
0: Bene.
1: Un in bocca al lupo a tutti quelli che vogliono comprare una casa. Un saluto, Valeria da Roma.
0: Ciao Valeria.
1: Sono molto molto felice.
0: Bene.
1: Un in bocca al lupo a tutti quelli che vogliono comprare una casa. Un saluto, Valeria da Roma.
0: Ciao Valeria.

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all inclusive con Costa.
8: Sì!
10: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: i Coldplay su Radio Subasio. Comprare casa è ancora un sogno forse sempre più irrealizzabile, perché a quanto pare il mercato della compravendita è salito, ma sono saliti anche i prezzi, quindi voi ci state un po' raccontando le vostre esperienze.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Ilaria da Bolzano.
0: Ciao.
1: Qui la situazione è grave ed è inaccettabile, perché i prezzi sono alle stelle sia per case in affitto che per case da comprare, assolutamente inavvicinabili. Rende difficile per qualsiasi tipo di maestranza, di professione o di mestiere venire qui e lavorare, perché ti rendono impossibile lavorare, perché non riesci a pagare né un affitto né una casa da comprare. Sono troppo cari. Soluzione? Continui a fare il pendolare, oppure non ti rechi assolutamente in quel determinato posto per lavorare. Però poi servono persone, no? Servono medici, certo. Servono infermieri, servono insegnanti, servono poliziotti. Però se non li metti nella condizione di poter lavorare e vivere nel posto, in questo caso in Alto Adige, la sottrazione è impossibile, è un sistema che sta implodendo.
0: Ecco, ci piace capire, visto che ci parli dell'Alto Adige, anche se esiste una differenza, una qualche differenza tra regione e regione, lo chiedo a voi, magari esiste ancora un posto felice dove comprare una casa non equivale a vendere un rene. Voi ci siete riusciti oppure è veramente impensabile? Nella vostra regione com'è così la situazione? Per capire, ripeto, facciamo anche questo sondaggio geografico. 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto ancora. Questa è Radio Subasio, subito anche Maria Antonietta e Colombre.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: che fantastica storia è la vita, soprattutto quando vuoi comprare casa. E come la compri casa, visti i prezzi esorbitanti che ci sono sul mercato adesso, anche se poi abbiamo visto che dai dati più recenti emerge un aumento della compravendita. Quindi insomma sono due dati che cozzano. Abbiamo chiesto a voi di illuminarci secondo le vostre esperienze personali.
1: Ciao, sono Alice da Milano.
0: Ciao.
1: E io diciamo che nel momento sfortunato della mia vita sono stata però fortunata a riuscire a prendere casa con anch'io il mutuo al 100% come la ragazza di prima, under 35, nucleo monogenitoriale, con un tasso che adesso credo che non esisterebbe più. Ho rogitato il 2 luglio del 2020, quindi praticamente in pieno Covid, dove i tassi si erano abbassati tantissimo. Quindi diciamo che nella sfortuna sono stata fortunata.
0: Sì, direi di sì.
2: Ciao Subasio, Antonio da Caserta. È
0: Ciao,
2: difficilissimo acquistare un immobile, perché comunque il 100% quasi nessuna banca te lo dà, ti danno l'80%, quindi devi avere molti liquidi a disposizione. Devi pagare il notaio, poi la rata del mutuo non sono 300-400 euro come l'affitto, minimo è al di sopra del 600-700 euro.
0: È vero, è verissimo. Poi visti gli stipendi, no, di questi tempi è un po' difficile.
3: Buonasera amici di Radio Subasio.
0: Buonasera.
3: Sono Maria da Casoria. Allora, io ho comprato casa nel 2005, fu talmente facile fare un mutuo, è stato così facile veramente comprarla, però poi ho divorziato. L'ho messa in affitto e con il pigione mi pago il restante del mutuo. Mi sono risposata e adesso sto in affitto, perché purtroppo da quasi una decina d'anni che secondo me le case non si possono comprare più, anche perché io, nonostante abbia l'affitto nella mia casa di proprietà, sto pagando talmente tante di quelle spese che sinceramente io preferivo non comprarla.
0: Ecco, quindi la casa resta il sogno degli italiani, come abbiamo visto, è ok. Il problema è che per molti rischia di restare appunto un sogno, e anzi, se realizzato questo sogno, come per la nostra amica, diventa un incubo poi ad un certo punto. Qui direi che l'in bocca al lupo condiviso della nostra ascoltatrice di prima per quelli che vogliono comprare casa ci sta tutto.

0: Dall'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, le 18.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alto là di Xi Jinping a Trump su Taiwan. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i leader di Cina e USA. Il capo della Casa Bianca comunica: siamo d'accordo su Hormuz e sul no all'atomica iraniana. Sul tavolo il nodo dei dazi. Sospeso il dispiegamento in Polonia di 4.000 soldati della brigata Black Jack, lo riferisce un sito USA citando il Pentagono. I 20.000 militari inviati in Europa dopo l'invasione russa dell'Ucraina sono soggetti a rotazione, ma questo è il secondo rimpiazzo fermato, accadde già in Romania. Si rimette il ministro della salute britannico. Streeting lancia la sfida al premier: ho perso la fiducia nella tua leadership. Su X, un post rivolto a Starmer: ormai è chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, nuove rivelazioni su Sempio. Spunta un bigliettino sulla ex: temeva le facessi qualcosa. E l'archivio dei carabinieri restituisce un appunto anonimo sull'archiviazione che lo riguardò. Tramite legale, così i Poggi, pronti a ridare i soldi del risarcimento a Stasi. Il pontefice parla all'Università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti: siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Tennis al Foro Italico, due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev per 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'andaluse e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Elio Vaara Patten, quarto del doppio uomini. Domenica Mattarella sarà presente alla finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade: code causate dal traffico intenso lungo la A22 tra Nogarole Rocca e Verona Nord. Per chi è diretto verso il Brennero, un veicolo fermo segnalato in Campania sulla 16 tra Pomigliano d'Arco e Alla Ciocola 1 verso Napoli. Sulla tangenziale nord di Torino, code a tratti causate dal traffico intenso tra Laccio Caselle e Allaccio Interconnessione Tangenziale Sud. Per chi è diretto verso l'Allaccio con la 32 in Lombardia, sulla 9 code per incidente tra la barriera di Como Grandate e lo svincolo Lomazzo verso Lainate. Traffico rallentato per lavori tra Allaccio e Piacenza, svincolo Piacenza Nord verso Milano lungo la 1. Sulla stessa 1 tra San Vittore e Caglianello c'è invece un incidente per chi sta procedendo in direzione Napoli. Ultima segnalazione che ci porta in Toscana: sulla statale 1 via Aurelia, lavori tra 400 metri dopo l'incrocio Cecina Sud e 3 km prima dell'incrocio Cecina Centro in direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento a 10. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicezia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury
15: e teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: 18 e 7 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme un'altra ora piena di successi e piena di musica, la migliore musica possibile, quella di Radio Subasio, la collection Iggy Pop.

Radio Subasio. Come si fa a costruire l'autostima già da bambini? Perché è importante averla nella vita, nella giusta misura naturalmente. Come si fa a costruirla nei bambini per poi ovviamente far sì che ne abbiano appunto da adulti nella giusta misura? Perché alla fine siamo noi che siamo già adulti a doverlo fare, e possiamo farlo semplicemente facendo una domanda, una specifica, ai bambini prima di andare a letto. Quale domanda? Perché poi insomma prima di andare a letto di solito no, si raccontano le favole, favolette. Beh, prima di raccontare la favoletta o dopo decidete voi, una domanda. Quale domanda? Ve la svelo tra poco su Radio Subasio. Cioffi e Noemi.

0: occhi sono pochi per questo immenso. Capisco di essere.
1: Biagio Antonacci, se è vero che ci sei su Radio Subasio, la domanda da fare ai figli prima di dormire non è come è andata a scuola oggi, oppure hai fatto i compiti, ti sei lavato i denti, roba del genere. No, una domanda diversa. Di cosa sei stato fiero oggi? L'idea, che è stata poi rilanciata anche da un post Instagram, è che roba del genere. No, una domanda diversa. Di cosa sei stato fiero oggi? L'idea, che è stata poi rilanciata anche da un post Instagram, è

Che insomma l'autostima non nasce solo dai complimenti, ragazzi, nasce anche da quella voce interna, da quella vocina che piano piano impari a costruirti da solo, e si parte sempre, insomma, da quando si è molto piccoli, no?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Matteo.
8: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Le 18:36, parliamo anche di concerti. Questo è poi la stagione, no? Sta per iniziare la stagione dei concerti. A volte la location fa tanto, altre volte invece puoi suonare ovunque per avere successo. Tra poco parliamo anche di questo.

Whitney Houston su Radio Subasio. U2 hanno scelto un palco decisamente poco convenzionale. Non so se avete avuto modo di vedere le immagini che insomma sono sui social di questo scuola bus a Città del Messico. Praticamente loro si sono esibiti in cima a questo veicolo decorato con i graffiti dell'artista messicano Chavis Marmol. Non so se ho pronunciato bene. Comunque si trovava nella capitale per girare il videoclip di Street of Dreams, la band, il singolo tratto dal prossimo album in uscita entro fine anno. E già questa immagine, che ripeto trovate sui social, basta da sola: una band mondiale, uno scuolabus, i graffiti, la strada, il Messico, quindi musica ma anche scenografia che spacca, no? Insomma, direi che una band come U2 potrebbe suonare ovunque, anche in una discarica, che il risultato sarebbe lo stesso, secondo me.

NKD festeggia il suo anniversario in Italia, 20 anni di attività. Un brand che propone moda per tutta la famiglia e articoli per la casa, con uno stile semplice, attuale e prezzi accessibili. E per celebrare questo compleanno importante, fino al 16 maggio arriva uno sconto speciale del 30% su tutto. E quindi festeggiate anche voi e approfittatene. In tutti i negozi NKD fino al 16 maggio. Info su nkd.it.

0: Informazione, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Gerry Romano. 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Esploravano una grotta a 50 metri di profondità. Tra le vittime anche una ricercatrice 51enne dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Tra le cause si ipotizza un'iperossia. Il meteo non era buono. Si allungano i tempi per andare in pensione. Dal 2027 al 2029 i requisiti anagrafici e contributivi slitteranno di 5 mesi. Lo prevede una circolare INPS. Alla base l'incremento dell'aspettativa di vita rilevato dall'Istat. Aziende e lavoratori costretti a rivedere i piani di anticipazione. Draghi è il discorso per rifondare l'UE. Per la prima volta noi europei siamo soli, insieme, le parole. L'azione congiunta a 27 è ormai inadeguata. L'ex premier ed ex presidente della BCE ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Vertice tra Meloni e i vice a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno nomine e spese per la difesa. Per questo il Consiglio dei Ministri, inizialmente fissato alle 15.30, è iniziato poco prima delle 17. Alto là di Forza Italia ai taxi. Da Costa, capogruppo alla Camera, proposta per liberalizzare gli NCC. Lega e Fratelli d'Italia contrari. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i leader di Cina e USA. Su Taiwan, alto là di Xi Jinping a Trump. Pechino ha indicato che la questione può portare a un conflitto tra le due potenze. Sul tavolo il nodo dei dazi. Tennis, al Foro Italico due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'Andalus e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovara Patten, quarto del doppio uomini. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani maltempo in gran parte del nostro paese a causa del passaggio dell'ennesima perturbazione, quindi nuvole quasi dappertutto, piogge sparse nel corso del giorno su gran parte del nord, ad eccezione dell'Emilia orientale con nevicate sulle Alpi oltre 1400-1500 metri, più giù rovesci temporali su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Appennino Abruzzese, Molisano, Campania e Sardegna, poi in serata piogge anche in Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al centro-nord e Sardegna in rialzo al sud, valori al di sotto della norma, soprattutto al nord, qui una giornata insolitamente fresca, un po' di caldo invece all'estremo sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
10: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
11: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
9: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere! Ah! nuotare.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Niliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Siamo 19:04 minuti, buona serata a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani. Insieme anche nel corso della prossima ora, la collection, subito c'è Loredana Bertè in Alto Mare.

tutte le volte Alessandra Amoroso su Radio Subasio. Vi racconto questa: a Oslo un uomo è diventato virale dopo aver trasformato il balcone del suo appartamento in una specie di pizzeria pop-up, cioè in 90 minuti è riuscito a servire 70, e dico 70 ordini con le pizze che venivano calate giù dal balcone dentro cestini, mentre sotto si formava la fila dei clienti, il tutto accompagnato da musica jazz dal vivo e da quelle che il post definisce autentiche atmosfere italiane. Insomma, diciamolo, questa storia funziona proprio perché ha dentro tutto quello che oggi piace da morire, no? C'è l'idea artigianale, c'è il gesto un po' folle, c'è il quartiere che si anima, il cibo che diventa evento, ma soprattutto c'è una cosa che si conquista sempre: vedere uno spazio normalissimo, cioè un banalissimo balcone, trasformarsi in qualcosa di memorabile. Praticamente certi aprono startup, lui, questo signore a Oslo, ha aperto una pizzeria sospesa, e l'idea ci piace molto perché insomma è semplice, però è effettivamente molto molto efficace. Chissà la pizza com'era però.

Fiorella Mannoia, combattente su Radio Subasio quando sono le 19:23. Il mio grazie, come sempre, a quest'ora va a tutti voi che avete scelto la nostra compagnia anche a quest'ora della sera. Tanti di voi sono in movimento sulle strade e autostrade italiane, ce lo racconta Giada di Latina, anche Marco di Firenze che si sta spostando all'interno della città, dice: proverò, cerco di arrivare a destinazione, cerco di arrivare a casa, ma tra traffico e lavoro in corso è una mission impossible. E allora in bocca al lupo a te e a quelli come te che stanno portando avanti questa mission.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
3: La spesa intelligente.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Le bandiere blu 2026 confermano la crescita del turismo balneare sostenibile in Italia e confermano che in Italia abbiamo il mare più bello in assoluto. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Serena Brancalli, Levante Delia.

0: Chili Peppers, Californication su Radio Subasio. Le bandiere blu 2026 confermano la crescita del turismo balneare sostenibile in Italia. Quest'anno il riconoscimento va, leggevo, a 257 comuni rivieraschi e 87 approdi turistici italiani. Rispetto al 2025 le località premiate aumentano di 11 unità. Ci sono 14 nuovi ingressi e 3 uscite dall'elenco. Tra le new entry compaiono località di Calabria, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Lombardia ed Emilia-Romagna. Quindi il dato non è solo numerico, è anche geografico, ma insomma sono zone queste che già sapevamo, soprattutto quando mi nominate la Sardegna, che te lo dico a fare occhio a cuoricino proprio. La mappa delle località premiate si allarga, questo è un dato, e racconta un'Italia che prova a giocarsi la carta del mare pulito, dei servizi, della qualità ambientale come vero valore turistico, perché oggi ragazzi una spiaggia non basta più che sia bella, deve essere anche curata, accessibile, sostenibile. Insomma il mare da cartolina ormai non basta più, adesso vogliamo anche sapere come è tenuta dietro la cartolina.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Mare, Laura Pausini su Radio Subasio, mentre ci avviciniamo anche all'appuntamento con l'informazione. Preparatevi, perché poi torna anche stasera il 3 per te. Suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, una via l'altra, senza alcuna

0: rubato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Negramaro su Radio Subasio, ci portano alle break news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero e imputato per l'omicidio dell'ex compagna 33enne Giada Zanola, morta a Vigonza il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Le accuse: omicidio premeditato e violenza sessuale. Scossa di Draghi all'Europa. L'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Il leader cinese sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. Tennis: Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Rublev in due set 6-2 6-4. Il numero uno del mondo affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo Landaluse. E domenica alla finale assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo il tratto toscano della 1 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Firenze Sud e Cisergello verso Roma. C'è una perdita di carico sulla A27 la Mestre e Belluno tra Treviso Nord e Treviso Sud direzione Venezia. Sulla 7 code causate dal traffico intenso tra Sago e allacciamento tangenziale ovest di Milano per chi procede verso Genova. Code per un veicolo in avaria sulla 1 in Emilia allo svincolo di Modena. Nord sulla A26 coda tra Lascio, diramazione Predosa Bettolo e svincolo Vada per chi sta procedendo verso Genova. Volteri, un'ultima segnalazione riguarda invece la statale 127, la settentrionale sarda, dove c'è traffico rallentato per frana all'altezza dell'incrocio Sarocco statale 672 Sassari Tempio. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione!
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate!
11: Crociera all'inclusive con Costa!
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3 per te che arriva tra poco. Come sempre suoneremo le 3 canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. La collection, subito c'è Bob Marley

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Siamo pronti a suonarvele, come sempre, le tre canzoni più importanti della vostra vita. Stiamo per conoscere il fortunato o la fortunata di questa sera, ma voglio ricordarvi anche le modalità per partecipare, perché questo è il momento giusto. Se anche voi avete voglia di ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita, richiedetele adesso chiamandolo 075 80 60, oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Lorenzo.
3: Lorenzo, o come dicevano tutti Renzo.
0: Città:
2: Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze.
0: Età:
2: 29.
4: Compiere 30 anni non è la fine del mondo.
5: Oh, davvero? E la pensavi così quando li hai fatti tu?
0: Cosa fai nella vita?
2: Impiegato amministrativo.
6: Impiegato?
7: Fantozzi.
6: Impiegato.
0: Segno zodiacale:
2: Scorpione.
0: Caffè o tè?
2: Caffè.
8: Quando la mattina va a prenderti il caffè, scottati le labbra e ricordati di me.
0: Quale canzone avresti voluto cantare?
2: I migliori anni della nostra vita di Renato Zero.
6: Fatecela sentire un po'.
2: Penso che ogni giorno sia come una...
9: Bravissimo! Scusa se ti ho interrotto, c'è una bellissima voce.
2: I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita.
10: Per allenarvi, se non avete il microfono, lo potete usare un pennarello, una spazzola, meglio se glitterata, un portaocchiali, una bottiglia d'acqua, piena o vuota.
0: La tua ricetta per essere felice.
2: Mare, sole e un caffèuccio. No, caffè no, al mare. Uno spritz.
11: Fame un spritz, fame un spritz, fame un bon con la fita di limone.
0: Il tuo fiore preferito?
2: Ortensia.
0: Gonna o pantaloni?
2: Pantaloni.
12: La vita deve essere minimo quattro dita sotto l'ombelico. Se invece è fatto come il tuo, con la vita così alta, va a finire che ti scendono la vita e il cavallo in mezzo alle ginocchia.
13: E poi il calzone deve essere risucchiato sulla scarpa mentre tu dai il passo così, perché sennò il gioco del calzino non risulta.
0: Quanto costa un litro di latte?
2: Quello buono, più di 2 euro il litro.
0: Spumante dolce o secco?
2: Dolce.
14: Prendiamo la bottiglia per il corpo e non per il collo, e quando la apriamo teniamo fermo il tappo e giriamo il corpo della bottiglia.
0: Una frase nel tuo dialetto.
2: Poiché tu dici.
15: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: I classici, la mamma, il babbo e la nonna, dai.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Giorgia, La cura per me. Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo. I capitani coraggiosi, Baglioni e Morandi, La vita è adesso.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: bambino nel tempo su Radio Subasio. Chiude il 3 per te di Lorenzo di Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze. Lorenzo ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Giorgia, La cura per me, prima ancora Capitani coraggiosi, La vita è adesso. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, se preferite chiamare. L'app di Radio Subasio vi dà naturalmente la possibilità di prenotarvi anche lì cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure semplicemente messaggino WhatsApp o Telegram a 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto.
10: Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: I complimenti fanno piacere a tutti, ma c'è un ma, perché spesso e volentieri quando sono troppi dovrebbero farci scattare un allarme, dovrebbero accendere una lucina. Tra poco ne parliamo meglio su Radio Subasio. Maledetto me, c'è

You two stay far away so close su Radio Subasio. Dicevamo prima, c'è una cosa che fino a qualche anno fa sembrava romantica, oggi invece rischia di far scattare l'allarme rosso: i complimenti esagerati al primo appuntamento. Secondo un sondaggio, molte giovani donne li vivono come un red flag. Non il complimento gentile, quello ci sta. Il problema è quando dopo 20 minuti uno ti guarda come se avesse appena trovato la principessa in assoluto, e quando ti dice sei diversa da tutte le altre, non ho mai conosciuto nessuna come te, sento già un legame speciale. Ecco lì, calma e sangue freddo, perché potrebbe esserci qualcosa che non torna. Perché se non mi conosci ancora, cos'è che stai apprezzando davvero? Quindi sembra un po' finto, no? Alla fine il complimento migliore al primo appuntamento forse è quello più semplice: mi piace parlare con te, per esempio. Diffidate dalle esagerazioni.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music

lunedì 25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Tiziano Ferro per dirti ciao su Radio Subasio. Siamo quasi arrivati al termine del nostro appuntamento. Questo vuol dire che già è pronta Roberta Reversi, che vi accompagnerà sino alla mezzanotte. Alle 22:30 ritorna, come sempre, anche per un'ora d'amore, subito Francesco Gabbani, singolo nuovo si chiama.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una tragedia si è consumata alle Maldive. 5 italiani hanno perso la vita durante un'immersione intorno all'isola degli Algmatani, l'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo del Duke of York, uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia costata la vita ai 5 connazionali sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. Tra le vittime anche una docente universitaria, Monica Monfalcone, professoressa associata in ecologia marina all'Università di Genova. Cambiamo argomento. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. Questo è il monito che il presidente cinese Xi ha rivolto oggi a Trump nel corso della sua giornata a Pechino. E secondo il capo della Casa Bianca, l'omologo cinese si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran. Il regime iraniano, ha ribadito Trump, non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Hormuz sarà riaperto. Tennis, Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia, battendo il russo Rublev in 2-7, 6-2, 6-4. L'azzurro ha la vittoria numero 32 nei Master 1000, affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo Landaluce, che stanno giocando in questi minuti e sono al terzo set. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie a Luciano Darderi, argentino naturalizzato italiano, se la vedrà domani in semifinale col norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenore, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury.
1: E teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorso Che Lusso.it.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicezia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ed eccoci qua anche per questa serata di giovedì 14 maggio, ben trovati da Roberta Reversi. Nella collection delle 21 troviamo un grande Lucio Dalla con Tutta la

Era un po' di tempo che non mi capitava di sentire Lucio Dalla con questa Tutta la vita, quindi è stato un grande piacere riascoltarla all'interno dello spazio dedicato alla collection di Radio Subasio, dove passo ovviamente solo il meglio del meglio. Allora, buon giovedì sera, bentrovati da Roberta Reversi, siamo insieme fino a mezzanotte ancora una volta e ovviamente in questo spazio di 3 ore troverà posto anche la parentesi dedicata al vostro cuore, ai vostri sentimenti, cioè per un'ora d'amore. Vi ricordo fin da ora che potete inviare i vostri messaggi o i vostri vocali al 348 075 8060 o attraverso l'app di Radio Subasio. Incominciate a prepararvi, a mettervi d'impegno anche per le parole più belle da trovare, che poi sarà il vostro cuore a suggerirle, ok? Però voi magari correggetele un po' in modo che la vostra dedica sia assolutamente naturale ma straordinariamente bella e curata. E prima che cosa facciamo? Ovviamente all'ascolto della buona musica di Radio Subasio la fa da padrone, e in più come sempre parleremo di un argomento che ci riguarda un po' tutti, anche in questo caso 348 075 8060 per darci la vostra opinione o raccontarci la vostra esperienza personale, perché parleremo di lei più grande, lui più giovane. È ok? Secondo voi? Poi dai che approfondiamo meglio questo argomento, intanto voglio farvi ascoltare l'ultimo singolo di Paola Iezzi che ci piace davvero tanto. Stessa

Tutte le notti, Tommaso Paradiso, eccoci, siamo con questa musica che ci piace tanto. E quello che io vi voglio dire questa sera, che vi voglio raccontare, è assolutamente quello che, di cui parleremo insieme. Lei più grande, lui più giovane, tutto ok? È veramente tutto ok? Mettiamoci il punto interrogativo. Per anni la regola non scritta era questa: lui più grande, lei più giovane. Ma ora qualcosa sta cambiando e sempre più uomini scelgono donne più grandi. Secondo i dati dell'app di Dating Field, negli ultimi 2 anni le ricerche di uomini che vogliono esclusivamente partner più grandi sono aumentate del 64%, ma anche senza guardare le app. È sempre più frequente, e magari così, magari anche per voi o per i vostri amici. Il motivo? Beh, a un certo punto vuoi qualcuno che sa già chi è e che non ha bisogno di capire che cosa vuole dalla vita. Non è detto che l'età lo garantisca, ma evidentemente sempre più spesso si trova lì, e le donne più grandi parallelamente stanno smettendo di sentirsi a disagio all'idea di stare con un uomo più giovane di loro. L'età è solo un numero, quello che conta è la connessione, la compatibilità, stare bene insieme e la maturità emotiva. Diciamo che non tutti sono d'accordo, ma il fatto che se ne parli così tanto dice già qualcosa. Voi che cosa ne pensate? Potete far parlare l'esperienza personale? Ci piacerebbe avere la vostra opinione. Illuminateci. 348 075 80 60 e intanto la musica di Radio Subasio prosegue. E prosegue con un grande So Not Over You dei Simple Red.

tempo un altro di quei concetti che mi devo segnare, perché il tempo si può anche ascoltare, non guardare, non vedere sulle lancette dell'orologio, vivere sulla propria pelle. Ascoltiamo il tempo con la bella musica che si porta dietro. Lei più grande, lui più giovane, beh, tutto ok? Ecco, torniamo con i piedi per terra e parliamo dell'argomento di questa sera. Regola non scritta, questa per tantissimi anni, lui più grande, lei più giovane, perché si dice che l'uomo matura più tardi, quindi deve essere sempre un pochino più grande della donna, e poi deve esserci una certa sicurezza che lui abbia acquisito sotto tanti punti di vista, anche per la famiglia, eccetera, eccetera. Sembra che questo concetto si stia scardinando e che non è detto che l'età garantisca certe cose che si cercano nell'uomo o nella donna. Molti uomini stanno cercando donne più grandi perché sanno già chi sono queste donne, sono già determinate, sono cresciute, non sono delle bimbe, e molte donne grandi non sono affatto a disagio se hanno vicino un uomo molto più piccolo di lui. L'importante è la connessione, la compatibilità, stare insieme bene e la maturità emotiva. 348 075 8060 ci scrive Edoardo di Latina, che dice: io penso che comunque le esperienze che si portano dietro nella vita siano quelle che condizionano di più. Quindi, da quello che ho capito, il nostro amico sta parlando forse del fatto che se magari il tuo primo amore è stato per una donna più grande, poi sarà sempre la stessa cosa, o se è stato per un uomo più piccolo, eccetera, eccetera. Forse siamo, cioè l'imprinting, ecco, forse stiamo parlando di questo. Su Subasio, Vacci Piano, Emma Arcomi, andiamoci piano. Scusa se ancora.

0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro.

0: 1500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
5: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
6: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
4: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
7: Avete capito qual è il titolo?
8: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
15: La spesa intelligente!
16: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
16: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
18: Peanut butter!

0: Discutere sul fatto, si è sempre discusso, diciamo la verità, sul fatto che lei possa essere più grande di lui, che lui possa essere molto più giovane di lei. Ci sono tanti casi che riguardano il mondo dello spettacolo, ma anche diciamo gente tutto sommato abbastanza comune, gente che non è famosa e che vive la propria vita tranquillamente, senza dover far sapere i fatti propri agli altri, e vive bene. E c'è un po' questo scardinamento, no? Del concetto che lui debba essere sempre più grande di lei, spesso e volentieri anche di molti anni. Sentiamo la vostra opinione su questo argomento, 348 075 8060.
1: Allora, io credo che nell'amore non esista età, nel senso che basta essere maggiorenni e consenzienti, ovviamente, però se due persone stanno bene insieme, perché no? Non è detto che solo coloro che sono coetanei. L'amore dipende da unione di caratteri, ma soprattutto di anime. Se due persone, due anime si incontrano, stanno bene insieme, perché no? I pregiudizi sull'amore sono sempre sbagliati, a mio avviso, quindi non è detto che due coetanei siano più felici rispetto a due persone che hanno età diverse, sia che sia la donna più grande, sia che sia l'uomo, ovviamente. Ciao da Caterina Follonica.
0: Cara Caterina, sì, i pregiudizi sono sempre sbagliati, purtroppo sono anche quelli molto molto duri a morire. Cioè, Elodie stasera su Basio, questa è Dimenticarsi alle 7.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

un duetto di grandi voci, Mango, Zenima, Luce. Siamo alle 21:57. Io vi ricordo che stiamo parlando qui su Subasio di un argomento di cui ci stiamo interessando, perché succede sempre più spesso che lui sia più giovane di lei, cioè lei più grande. Ecco, questa cosa che spiazza un po' qualcuno potrebbe non trovarvi d'accordo. Che cosa ne pensate? 348-075-8060 e intanto c'è lui, Sal da Vinci, Per sempre sì, prima di arrivare all'informazione su Subasio.

0: 22 in punto su Subasio, torna l'ultimo appuntamento della serata con l'informazione. Breaking news di TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sono 5 gli italiani che hanno perso la vita nella tragedia che si è consumata alle Maldive nei pressi dell'isola di Alimatà nell'atollo di Vavo. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo del Duke of York. Le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, insegnante universitaria, professoressa associata in ecologia marina dell'Università di Genova. Cambiamo argomento. Monito del presidente cinese Xi a Trump nel corso della sua visita a Pechino. Stati Uniti e Cina, dice il numero uno cinese, dovrebbero essere partner, non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. Trump a sua volta ha detto che Xi si è offerto di aiutare sul Dan e non darà armi a Teheran. Germania da Aquisgrana, Draghi pungola l'Europa sul rapporto con gli Stati Uniti. Secondo l'ex premier, il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo. L'azione a 27 inadeguata alle sfide del momento, secondo Draghi. I rappresentanti sindacali di Electrolux puntano a riproporre il modello di lotta della stagione 2013-2014, cioè con scioperi improvvisi, mirati e calibrati. L'avvertenza non sarà breve e non si concluderà in un paio di settimane, dicono i sindacati. Calcio, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del TAR. Confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale del singolare maschile prevista per le 17. Sinner in semifinale a Roma battendo il russo Rublev in 2-7, 6-2, 6-4. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi, che sarà impegnato domani in semifinale col norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi. Nella collection delle 22 ospitiamo un successo del 1982 di Donald Fagen. Questa è

0: Stiamo parlando questa sera, ecco, Francesco Renga, bellissimo, è il mio giorno più bello. E qual è stato il vostro giorno più bello? Qualcuno per qualcuno dirà il giorno in cui ho incontrato la mia anima gemella. Certo, siamo quasi vicini a Per un'ora d'amore, ci viene da dire una cosa di questo genere, no? Comunque, sì, stiamo parlando di amore, stiamo parlando di relazioni, stiamo parlando di rapporti, come sono, diciamo, gli anni, come sono avvertiti gli anni all'interno di un rapporto. Deve essere sempre l'uomo più grande? Può essere più grande invece la donna? Quali sono le vostre esperienze e come la pensate in merito? Sono proprio sicura che c'è qualcuno che non è d'accordo su questo. Sentiamo.
1: Buonasera Radio Subasio, vi contatto dalla ridente Napoli, vi parlo della mia esperienza. Io ho l'età di 26 anni, adesso più di 10 anni in più, ho avuto una love story con una donna che aveva 20 anni più di me, no 30 anni più di me, chiedo scusa, bellissima donna, fisico da ragazza proprio, e lei mi ha sempre specificato che io, nonostante la mia tenera età, ero molto più maturo degli uomini frequentava lei, i suoi coetanei. Diciamo che la donna guarda, arrivata ad una certa età, guarda la maturità, invece l'uomo, arrivata ad una certa età, guarda l'esatto opposto, l'immaturità. Infatti ci sono casi di uomini di 50 anni, 60 anni con ragazzine, no?
0: Ecco, e cominciano ad esserci anche casi di donne non con ragazzini ma con uomini anche molto più giovani, così come ci hai appena testimoniato tu. Questo sta, diciamo, a testimoniare una profonda parità dei sessi, in questo senso, nel senso che non ci si deve vergognare se si ama un ragazzo, un uomo molto più giovane, se siamo donne sicure di noi stessi, dobbiamo portare avanti queste relazioni, costi quel che costi, perché comunque ci sono, come diceva prima la nostra amica nel suo vocale, ancora i pregiudizi, e io ho aggiunto che sono duri a morire.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna, ora che

22:25, anche per questa sera ci aspetta le 22:30 per un'ora d'amore. Ci stiamo avvicinando velocemente, per cui mi sembra proprio il caso di ricordare quali sono i contatti giusti che vi permetteranno di essere protagonisti anche questa sera di Per un'ora d'amore. 348 075 8060 per inviare i vostri messaggi o i vostri vocali. L'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, anche perché ha al suo interno un form dedicato a Per un'ora d'amore che vi renderà le cose più facili. Redazione @radiosubasio.it, a cui inviare le vostre storie d'amore che intendete farci conoscere. E ovviamente noi di Radio Subasio vediamo anche una mano se non avete una canzone pronta per la vostra anima gemella, per la dedica che le o gli farete. E basterà che voi andiate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ci troverete la canzone che fa per voi. Intanto c'è Noemi con Ti amo, non lo so dire.

0: Siamo con le vostre dediche, le vostre note d'amore, ma soprattutto con le vostre bellissime scelte musicali. Bellissime perché fatte con tutta l'anima, fatte con tutto il cuore, e si percepisce assolutamente. Noi, come sempre, vi diamo la possibilità di arrivare a Per un'ora d'amore attraverso un messaggio, attraverso un vocale, attraverso una prenotazione e attraverso anche la lettura dei vostri messaggi o delle vostre storie con la mia voce, che in qualche modo cerca di interpretare quelli che possono essere i vostri sentimenti, le vostre emozioni. Normalmente i numeri, come dicevo prima, a cui vi potete affidare sono sempre il 348 075 8060, è il numero, e quello più in più avete a disposizione l'app di Radio Subasio, e redazione@radiosubasio.it è l'indirizzo da utilizzare per le vostre storie d'amore. Il primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è già pronto a dire che cosa, una cosa bellissima, alla sua donna.
1: Sono Giovanni di Napoli e vorrei dedicare un brano alla mia Greta, che ha stregato il mio cuore. Devo dire, ad una certa età non me l'aspettavo più, ma lei è stata bravissima a catturare tutto di me. Quindi ci ascoltiamo Feelings, tutto dedicato a Greta, il mio amore.

0: L'universo tranne noi, Max Pezzali in Per un'ora d'amore, e alle 22:40 c'è anche Alex Britti con questa sua bellissima Oggi sono io, da Luigi di Roma per Elisa. Oggi sono io ad amarti come può fare solo un uomo.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Ed Sheeran su Subasio 22:47. Noi proseguiamo questa bella carrellata di musica scelta con il cuore e incontriamo a questo punto anche Occhi di Zucchero da Marcello di Latina per la sua Elide. Hai due occhi, amore mio, che fanno magie.

0: dov'è.
1: Ti voglio tanto bene, lei è Gianna Nannini, e poi arriva anche la dedica da parte di Leonardo Di Terni per Claudia. All'amore della mia vita che ha dato un senso a tutto, ti dedico con tutto il mio cuore questa melodia. Adagio di Laura Fabian.

0: Dopo Laura Fabian che ci è arrivato, ci ha condotto, ci ha portato alle 22:59, troviamo questo spazio che ogni sera dedichiamo alle vostre storie, a quello che amate scrivere o descrivere della vostra vita. Questa sera, attraverso il 348 075 8060, è arrivata anche Roberta da Palermo che scrive: vorrei dedicare questo momento a me stessa, al mio cuore che ha continuato a fidarsi per poi comprendere che la storia d'amore più vera è quella con noi stessi, quando tutto il resto cade. Dopo le illusioni e le parole che erano solo vento, resta una sola certezza: io. Non per perdermi in qualcuno, ma per ritrovarmi, perché alla fine la verità è semplice: continuerò da sola, proteggendo me stessa come ho sempre fatto, delusa da verità nascoste. Forse mi sono fidata troppo. Per lei la canzone Comuni Immortali di Achille Lauro.
1: E ciao

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Per un'ora d'amore con Subasio.
5: Prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Abbiamo ancora un sacco di tempo da dedicare al vostro cuore che si esprime, che si confida e lo fa soltanto qui su Subasio la sera e in Per un'ora d'amore. E a proposito di cuori che si confidano, stasera c'è anche quello di Ugo di Reggio Emilia che scrive alla sua Susi: non è andata proprio come volevamo, ma non è la perfezione quella che cercavamo. Noi volevamo solo amarci un po', stare bene a metà. Pino Daniele.
6: Se tu fossi qui, adesso io saprei

Jennifer Rush, la sua The Power of Love, il grande potere dell'amore che vediamo esprimersi anche attraverso le vostre belle dediche. 23:17, loro, Luna Pop con Vorrei, da Rachele di Falconara per Giovanni. Vorrei che la mia attesa avesse un premio, te, amore mio.

Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza

C'è anche Marco Mengoni stasera in Per un'ora d'amore con L'essenziale. E una dedica che arriva al 348 075 8060 da Filippo di Treviso per Lisa. Dicevi che per te era amore, forse, ma come si è chiusa fra noi ci dimostra altro che amarezza. Roxette, It Must Have Been Love.

yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina.

cammino insieme, fatto di canzoni, fatto di emozioni che si esprimono con le vostre dediche, con le vostre note d'amore e anche con le lettere che ci scrivete. Dunque, 348 075 8060, il numero a cui inviare il vostro messaggio, il vostro vocale, lo sapete. Sapete anche che potete raggiungerci per una prenotazione, per prenotare appunto una canzone per oggi o per le prossime serate attraverso l'app di Radio Subasio. C'è una dedica che arriva come messaggio a questo numero che vi ho appena dato, il 348 075 8060, da parte di Lanfranco di Roma per Emanuele. Lanfranco gli scrive: ma che senso ha stare ancora insieme quando ormai è solo uno ad amare? Vasco Rossi per loro, un senso.

Was it just another love affair? Eurythmics stasera su Subasio in Per un'ora d'amore. C'è una bellissima canzone che ci aspetta dopo questa, un'altra bellissima canzone per essere più precisi, ed è quella di Mia Martini, Almeno tu nell'universo, da Franca di Rimini per il suo Massimo. E poi sei arrivato tu a curare il mio cuore.

Laura Pausini con Lato Destro del Cuore ci porta vicinissimi alla mezzanotte, che comunque poi raggiungeremo con gli Spandau Ballet e la loro Through the Barricades. È arrivato il momento di salutarvi e io stasera lo faccio con un pensiero di Simone de Beauvoir. Scriverti è come baciarti, è qualcosa di fisico. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: sarà, sarà. Sarà per te.
1: Radio Subasio.

Radio Subasio. Suoni, emozioni, emozioni e sogni, sogni.